0: Sono le 2:02.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Ti piace questa musica? Per forza! Sei su

0: me.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù

0: Niente.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Sono le 3 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

finisce un'altra serie così. Ma dormivo come l'ultima volta, che ti giuro che baci da film, anche se sbagli sempre risposta.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: tutto adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.

sangue sopra i marciapiedi, cadono dai grattacieli, i suicidi tutti in fila alla banca la mattina, per poter lasciare qualcosa ai figli e non fargli vivere la stessa vita. Sì, la stessa vita. Sangue sopra i marciapiedi, sono sopra i grattacieli, i suicidi tutti in fila, pronti per farla finita. Cosa ti ha portato a fare una scelta così poco rispettabile?

0: questo sabato sto in sto palazzo, a parlar con loro, yeah, guardar che si ammazzano. Nel mio film si ripete, fino a qui tutto bene, per ogni piano, ad ogni piano, perché così che gli conviene, cosa vuoi?
1: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi. Top.

Sono le 5 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

tanto non voglio arrivare. E se si stanca pure il freno, capirai. Sotto il cielo di settembre, quello che ti piace a te.

0: Pizza. Sei su Top Italia Radio.
1: Top Italia Radio.
2: Hey,

App Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Sono le 6:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: ミュージックボックス。
1: Se ti avvicini poi scivoli, penso e per questo non vieni mai. Ho gli occhi un po' appesi alle palpebre, incasto una tiavolbi sull'orlo dei nervi miei. Penso a te, siccome reagisco agli stimoli.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, in amore non si esclude qualche disputa che potrà però essere risolta facilmente. C'è una persona che adesso chiede maggiore impegno da parte vostra. Cercate di esserci. Nel lavoro vi potreste arrabbiare per poco. Toro, per i sentimenti potrebbe essere un fine settimana polemico con il partner. Se ci sono stati soprattutto contrasti, meglio risolverli subito. Nel lavoro, se avete fatto un cambiamento, ora vi renderete conto che non è stato un errore. Gemelli, in amore cercate di ritrovare maggiore obiettività. A livello lavorativo, invece, dovete affrontare diversi problemi. Gestite al meglio tutto e con maggiore tranquillità. Cancro, a livello amoroso è meglio evitare discussioni. Se avete avanzato una richiesta, potreste ricevere risposte finalmente. Nel lavoro farete una scelta importante nel corso della prossima settimana. Leone, in amore non mancherà qualche incomprensione. Cercate di accogliere e ascoltare con apertura quello che la vostra persona ha da dirvi. Nel lavoro potreste essere vittima di qualche ingiustizia. Vergine, in amore cercate di non scaricare i vostri problemi su chi avete accanto, anche se qualcuno vi ha fatto del male recentemente. Nel lavoro superate una possibile perplessità con soci e collaboratori. Bilancia, a livello sentimentale, se siete alle prese con una problematica, cercate di trovare una soluzione. Nel lavoro è possibile incassare qualcosa in più che era rimasto in sospeso. Scorpione, per i sentimenti potrete riuscire a ripartire anche se ora ci sono da prendere delle decisioni importanti. Nel lavoro un momento promettente, ma dovrete recuperare dal punto di vista economico. Sagittario, a livello amoroso, se una storia non vi convince, potrete essere voi a dire basta. Nel lavoro giornata giusta per fare il punto della situazione. Capricorno, in amore giornata discreta, ma meglio procedere con calma. Nel settore professionale non si escludono nuove opportunità. Acquario, sarete attratti oggi dal desiderio di migliorare le vostre relazioni personali. È un buon momento per risolvere conflitti e rafforzare legami. Pesci, la giornata sarà caratterizzata da un forte bisogno di esprimere amore e affetto. Sarete particolarmente creativi e il vostro fascino sarà irresistibile. Approfittate di questa energia per brillare in ambito sociale. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. La moda è quel che uno porta. Quello che portano gli altri è già passato di moda. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione. Non si può andare a scuola con il burqa né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1000 euro e se chi ha il volto coperto è un minore la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Sono le principali novità previste dal decreto scuola approvato dal governo assieme a quella che introduce il tetto nelle classi del 30%. Norme di buonsenso che evitano le classi ghetto, le definisce Meloni. Decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la PD Schlein. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui la CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127. Intanto, sulla legge elettorale sarà posta la questione di fiducia autorizzata dal Consiglio dei Ministri e bisognerà essere tutti presenti. E la raccomandazione che, secondo quanto si apprende da più fonti, avrebbe fatto la Premier Meloni ai ministri durante la riunione di governo. La cronaca, dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni a Cetti, emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano, oggi settantenne, nel 1983. Dall'estero sono gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati e abbiamo dovuto difenderci. Così il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox News in merito a una domanda sulle sue previsioni relative alla fine del conflitto. Quando possiamo risolvere le questioni attraverso il dialogo non dovremo ricorrere a ucciderci a vicenda, ma a causa delle provocazioni di Israele questa guerra ci è stata imposta, ha aggiunto il presidente iraniano. Addio ad Elena Apero, storica voce della tennis di Sky Sport, aveva 60 anni e se n'è andata dopo una lunga malattia. L'ultima sua telecronaca risale al trionfo di Sinner a Wimbledon. Il calcio all'Olimpico di Roma, tutto è pronto per il Mancini bis. Il commissario tecnico azzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del nuovo debutto in Nations League contro il Belgio questa sera alle 20:45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico. L'Italia di recente ha perso delle partite assurde, ma il calcio ti dà la possibilità di riscattarsi. Poi sulla formazione Mancini ha confermato di aver lavorato sulla coppia più Esposito e Kin. Ed è tutto, a più tardi.

sommato è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cero che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi sempre meno utili.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 25 settembre 2026. È il 268esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7 e tramonta alle 19.02. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 settembre del 1979 la mafia uccide il magistrato e politico italiano Cesare Terranova. Nel 1988 vittime della mafia sono invece il magistrato Antonino Saetta e suo figlio Stefano. Nel 2005 a Ferrara il 18enne Federico Aldrovandi muore pochi minuti dopo essere stato fermato dalla polizia nei pressi dell'ippodromo. Vengono indagati per la sua morte 4 poliziotti condannati in via definitiva il 21 giugno 2012 a 3 anni e 6 mesi per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi. E nel 2022 in Italia vince le elezioni politiche nazionali il partito politico di destra Fratelli d'Italia con il 26% di preferenze assieme alla coalizione di centrodestra. Per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana un partito guidato da una donna, Giorgia Meloni, vince le elezioni nazionali. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 25 settembre del 2005 in Brasile con l'ennesimo podio Fernando Alonso a 24 anni 1 mese e 28 giorni è il più giovane campione del mondo superando il precedente record di Emerson Fittipaldi. E nello stesso giorno il 24esimo campionato europeo di pallavolo femminile svoltosi in Croazia si conclude con la finale vinta dalla Polonia per 3-1 contro l'Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 settembre del 1976 il giovane batterista Larry Mullen, intenzionato a mettersi una band, affigge un volantino nella bacheca della Mount Temple Comprehensive School, l'unica scuola non confessionale di Dublino. All'appello rispondono in 4 e quel giorno di settembre si ritrovano a suonare nella cucina di Larry, dando vita a un nuovo gruppo, i Feedback, che diventeranno poi gli U2, una delle rock band più famose del mondo. E nel 1982 Avrai di Claudio Baglioni è in vetta alle classifiche. Nel 1997 Irene Grandi pubblica l'album Per fortuna, purtroppo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Sandro Pertini, nato a Stella San Giovanni il 25 settembre 1896 e scomparso a Roma il 24 febbraio 1990. È stato un politico, giornalista e partigiano italiano. Fu il 7° presidente della Repubblica Italiana, primo socialista e unico esponente del PSI a ricoprire la carica. Compie oggi 82 anni Michael Douglas, figlio d'arte, è una delle star più ricercate dell'universo hollywoodiano. Compie 77 anni Pedro Almodóvar, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Dai tardi anni 80 del XX secolo è il regista più popolare del cinema spagnolo, rinomato anche a livello internazionale. Spegne 71 candeline e zucchero, un big della musica rock italiana e un musicista di rilievo internazionale. 58 candeline sulla torta di Will Smith, attore, rapper e produttore cinematografico statunitense. Spegne 57 candeline l'attrice britannica Catherine Zeta-Jones. E buon compleanno ad Elio Germano, l'attore italiano, compie 46 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Arcobaleno porta il sereno.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Mantova per una mostra che celebra il rapporto tra mondo naturale, produzione artistica e cultura della corte nel Cinquecento. In 7 sezioni tematiche vengono presentate le diverse visioni della natura compresenti nella cultura rinascimentale, da strumento della volontà divina a forza distruttrice, da dimensione di interesse scientifico e collezionistico a oggetto di curiosità e fonte di intrattenimento della corte, passando attraverso la ricerca artistica. Inventare la natura, Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio, in programma dal 26 settembre al 10 gennaio a Palazzo Te di Mantova. Ci spostiamo a Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una particolare Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore provenienti dai depositi del parco archeologico. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo fino al 18 ottobre. E ora Milano per un grande evento teatrale capace di emozionare ed ispirare, il musical tratto dall'omonimo film d'animazione Il Principe d'Egitto. L'allestimento si distingue per la sua dimensione colossal, con un'orchestra dal vivo e oltre 50 interpreti in scena, effetti speciali spettacolari e scenografie mozzafiato. Tra epica e spiritualità, lo spettacolo affronta con forza temi universali come libertà, identità e sacrificio, regalando al pubblico un'esperienza che va ben oltre il semplice intrattenimento. Un evento imperdibile per chi ama il grande teatro e desidera lasciarsi trasportare da una storia senza tempo, raccontata con arte, musica ed emozione. Il Principe d'Egitto, il musical, in scena al Teatro Arcimboldi di Milano dal 25 novembre fino al 13 dicembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. 8 ragazze di Aurora Tamigio. Dopo il grande successo del suo romanzo d'esordio Il cognome delle donne, l'autrice torna ad esplorare le relazioni tra donne di età diverse per raccontare come le nuove parentele stiano cambiando le famiglie, consegnandoci l'intensa storia di legami per scelta. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che sono pronte a guidarci con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, una serie di affari indovinati potrebbero ribaltare una situazione che andava piano piano peggiorando. Le stelle prevedono anche una bella dose di ottimismo, utile per concludere al meglio la giornata sul posto di lavoro. Toro, il filo della fortuna si intreccerà con quello degli interessi personali ed economici. I guadagni, sia ordinari che quelli extra e del tutto inaspettati, vi faranno fare un bel salto di qualità. Fate attenzione a spenderli in modo adeguato. Gemelli, i miglioramenti sul posto di lavoro si faranno sentire in modo sempre più tangibile. Sarà però opportuno procedere con cautela per evitare che una minima situazione sfugga di mano. Cancro, darete per scontata oggi una collaborazione di gruppo che va avanti da molto, ma che adesso conoscerà un forte declino. Cercate di fare chiarezza nelle vostre intenzioni. I risparmi potrebbero essere assorbiti da imprevisti considerevoli. Leone, avrete oggi molte turbolenze in chiave finanziaria, per le quali saranno necessarie misure abbastanza drastiche. La comunicazione sul posto di lavoro potrebbe essere compromessa da parecchi malintesi. Attenzione! Vergine, i molti sforzi a cui vi state sottoponendo non avranno riscontri nell'immediato e questo senso di negatività potrebbe influire sulle vostre prestazioni lavorative. Cercate di portare pazienza e soprattutto coltivate la fiducia. Bilancia, tra oggi e domani si riscontrerà una situazione economica e lavorativa praticamente ferma. Sarà bene tenere duro e non cadere nella tentazione di cedere all'ansia oppure di mandare tutto all'aria. Scorpione, si respira un'aria frizzante nei legami di coppia. Nel quotidiano professionale o nelle mansioni domestiche, la determinazione vi aiuta a superare piccoli ostacoli materiali, regalandovi una gratificante sensazione di efficienza. Sagittario, mansioni complesse ed impegni di lavoro procedono con un ritmo spedito, permettendo di raggiungere traguardi importanti senza accumulare stanchezza o inutile stress. Capricorno, un dialogo pacato tra le mura domestiche aiuta a risolvere questioni patrimoniali ancora irrisolte, portando chiarezza e sollievo a tutti i componenti della famiglia. Accogliete ogni novità con grande fiducia. Acquario, chi vive una storia importante avverte il desiderio di fare progetti a lungo termine, mentre i cuori solitari ricevono attenzioni inaspettate da persone affascinanti. Sul fronte lavorativo, l'ingegno sblocca situazioni burocratiche bloccate. Pesci, nel lavoro come nella gestione quotidiana dei compiti casalinghi, i risultati arrivano senza sforzi eccessivi, grazie a una gestione mirata del tempo libero.

0: sono le 8 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se i figli o i genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola con multe previste fino a 1000 euro. Per la Premier Meloni è un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la segretaria Dem Elly Schlein.
2: Per i PM di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
3: Dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano oggi settantenne nel 1983.
2: Gli esteri, decine di diplomatici di numerose delegazioni hanno abbandonato in segno di protesta la sala rimasta mezza vuota all'arrivo all'Assemblea Generale ONU del premier israeliano Netanyahu, che nel suo discorso ha ribadito: "Vinceremo, non abbiamo altra scelta". Ricorda il massacro del 7 ottobre e definisce l'accusa di genocidio a Gaza la più grande menzogna del secolo e i coloni violenti solo dei giovani teppisti.
3: Intanto Susan Sarandon è stata arrestata ieri assieme ad altri manifestanti dopo aver contestato proprio la presenza del premier israeliano Netanyahu all'Assemblea Generale dell'ONU. Sarandon è stata fermata nelle strade limitrofe al Palazzo di Vetro. La manifestazione, due isolati a sud dal quartier generale dell'ONU, era stata organizzata da Jewish Voice of Peace e aveva attirato circa 250 persone.
2: La vela, finalmente l'America scappa a Napoli. Oggi si tiene la prima giornata del regate preliminari. L'orario di inizio è fissato per le 14 e saranno regate di flotte. Ciò significa che sarà un tutti contro tutti. Luna Rossa presenterà due imbarcazioni, così come New Zealand, il team che difende il titolo. Le regate preliminari proseguiranno sabato e domenica, quando si terrà anche il match race che decreterà l'imbarcazione vincente delle gare di settembre.
3: Ed è tutto. A più tardi.

La giornata si apre con un cielo pulito, appena velato da nubi sottili che non disturbano. Le temperature restano sopra la media, regalando un tepore gentile. Nel pomeriggio l'atmosfera rimane stabile, con un'aria che profuma di transizione. È un giorno che accompagna l'autunno alla porta, senza fretta. Luce perfetta per chi ama scattare foto all'aperto.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
2: Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it.

0: ミュージックボックス。
1: Dal mondo della scuola arriva una novità che riguarda oltre 1.200.000 dipendenti. È operativo il sistema per aderire alla nuova polizza sanitaria gratuita dedicata al personale della scuola e del Ministero dell'Istruzione e del Merito. La copertura, gestita da Unisalute insieme a Poste Assicura e Intesa San Paolo Protezione, offre un'assicurazione integrativa sulle spese sanitarie. Una nota del Ministero è stata inviata a dirigenti, docenti, educatori e personale ATA con tutte le indicazioni per completare l'adesione.
2: Sul fronte dei prezzi arriva una denuncia che riguarda milioni di automobilisti. Confimprenditori parla di una dinamica dei carburanti ormai fuori controllo e accusa il governo di rispondere a una crisi strutturale solo con proroghe, senza una strategia. L'associazione rilancia la proposta di un price cap immediato, 1,90 euro al litro per la benzina e 1,95 per il diesel, con verifiche trasparenti sopra queste soglie per evitare margini ingiustificati e speculazioni. Secondo Confimprenditori, senza interventi concreti le imprese rischiano di perdere la capacità di programmare il futuro.
1: La viabilità della Bassa Valle torna al centro di un confronto operativo. Regione, sindaci e protezione civile hanno fatto il punto sui cantieri riaperti lungo la statale 26 e l'autostrada a 5 dopo la pausa estiva. Sava ha ripreso gli interventi a Châtillon, Arnade e nelle gallerie di Montgiovè, con traffico deviato sulla carreggiata nord. ANAS è tornata a lavorare nei tratti di Ione ed Eschalò. Per limitare i rallentamenti, è stata prevista la presenza di movieri nelle fasce di maggior afflusso. I lavori saranno sospesi a fine novembre e la situazione verrà monitorata con incontri periodici per intervenire rapidamente in caso di criticità.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico, in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: Sono le 9 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Non si può andare a scuola con il burqa né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1000 euro e se chi ha il volto coperto è un minore la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Sono le principali novità previste dal decreto scuola approvato dal governo assieme a quella che introduce il tetto nelle classi per gli stranieri del 30%. Norme di buon senso che evitano le classi ghetto, le definisce Meloni. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la Demschlein.
1: Per i PM di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
2: Dopo Roma, anche Parigi smentisce la minaccia di droni russi nella sud del paese, ma sottolinea che c'è una situazione inquietante perché atti ostili un po' ovunque in Europa si sono moltiplicati. Così il presidente francese Macron, che poi ha annunciato l'invio di mezzi militari, soldati, radar, sistemi di difesa per proteggere un sito chiave per la produzione di energia in Arabia Saudita.
1: Alla Casa Bianca va in scena il G2 fra Trump e Xi, il secondo del 2026. Cina e USA devono coesistere pacificamente come principali potenze globali, esorta il presidente cinese, avvertendo Washington su Taiwan, si imponga l'indipendenza. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi, la replica di Trump, che ha accolto l'ospite con tappeti rossi e l'annuncio dell'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi.
2: E la cena di Stato tra i due leader è stata al centro del boicottaggio delle TV americane, che si sono rifiutate di fornire la diretta video in segno di protesta contro l'amministrazione Trump, che aveva negato l'accesso ai giornalisti della CNN ed MS Now. Dopo l'episodio, l'amministrazione Trump ha riammesso le testate giornalistiche, compreso Politico, anche dopo che i tre media avevano chiesto un'udienza di urgenza al giudice che ha rimosso il divieto imposto dal presidente americano, denunciando che la Casa Bianca non stava rispettando l'ordine emesso dalla giudice federale.
1: La seconda avventura di Roberto Mancini da CT dell'Italia riparte all'Olimpico di Roma contro il Belgio per l'esordio nella Nations League questa sera alle 20.45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico, ha detto il CT in conferenza stampa, chiarendo subito i suoi obiettivi.
3: L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto due giorni praticamente per preparare questa partita, perché lunedì è stato un giorno di recupero, oggi è stata la rifinitura, però insomma sappiamo che le nazionali sono così, non hai molto tempo per prepararle, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
2: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.

0: Allora, non siamo impazziti. Mi sembrava un bel, come dire, una bella base questa, no? Per iniziare, perché mi sembra un po' nostalgica. Sto notando un fenomeno, magari sono io anche qua, chiedo conferma agli ascoltatori. Noto un fenomeno sulle strade, noto un rispetto dei limiti di velocità e addirittura in certi casi si va pure sotto il limite, che non ho mai visto in vita mia. Cioè c'è sempre di solito quello che va un po' più piano, no? Che crea qualche coda, qualche piccolo ingolfamento alla strada. Bene, noto molti più automobilisti della media andare molto piano, andare a fare i 50 all'ora, i 60 all'ora, massimo i 70 dove si può, naturalmente mai andare oltre. Allora, le opzioni sono due. O c'è stato un risveglio improvviso e inspiegabile anche un po' del senso civico, del rispetto del codice della strada. Vi assicuro che sulla strada per arrivare all'Ideal Car Peugeot io al mattino vedevo delle robe, cioè sembrava di stare, non lo so, in un circuito automobilistico in certi momenti, no? Oppure, opzione numero due, pagare 2,50 euro la benzina inizia a avere qualche effetto anche positivo, no? Diciamolo, perché è un dramma sotto praticamente ogni aspetto. Se ce n'è uno, se dobbiamo proprio trovare il lato positivo, è che le persone tendono a sgasare molto meno, andare proprio molto piano, avere il piede molto leggero, il piede destro molto leggero, il piede destro e anche il sinistro molto leggero, soprattutto il destro, quello con cui acceleri. E quindi c'è questo piccolissimo, almeno prendiamoci un minimo, no, di positività da una situazione che comunque è drammatica, che incide su tutto, a catene, i trasporti, i costi delle merci, tutto, qualunque cosa. Però ecco, c'è questo che almeno mi fa dire, meno male, insomma, meno male che sul codice almeno stiamo migliorando, non per scelta ma per necessità, temo. Potete interagire con noi 349-722-5831, magari darci le vostre testimonianze dalle strade, vedere se io mi sbaglio, è una mia impressione, oppure se anche voi state notando questo improvviso ritorno al senso civico della popolazione italiana.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Francesca, dove sei?
3: Alla CIDAC. Ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
2: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
3: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
2: L'altra mezza regione dov'è?
3: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
2: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia.

0: Senti Daniele, per favore, va a casa tua e fatti i cazzi tuoi, no, capito? No, io non ho bisogno dei tuoi.
1: No, Giuliacci,
0: capito?
1: No.
0: Se venite qui a fare maleducati, caro Daniele del cazzo,
1: no,
0: manda a casa, no, capito? No. È chiaro?
1: Si è arrabbiato Giuliacci.
0: Sparisci, per favore.
1: Si è arrabbiato, vabbè, abbiamo fatto pure il remix, l'hanno reppato.
0: Fatti i cazzi.
1: No, no, no. Ogni tanto anche il colonnello perde le staffe, succede nonostante la sua fiorente attività da youtuber, possiamo dirlo, perché ormai non avendo più un programma meteo sulla TV, ha detto, ma sai che c'è? Io mi faccio la mia serenissima, proprio il mio canale YouTube, e vado avanti così, e io ogni tanto ho attinto anche da Giuliacci, perché non rifarlo anche in questa mattinata anonima, tutto sommato, di questo 25 settembre? Vediamo un po', allora, cosa ci dice... Cosa ci dice il colonnello? Sentiamo, vai, sentiamo il colonnello Giuliacci.
2: Il tempo previsto per giovedì 24 settembre.
1: Oggi,
2: nella breve pausa di un giorno tra il nucleo di aria fresca giunto sull'Italia lunedì e un altro in arrivo a venerdì, si inserisce l'anticiclone delle Azzorre.
1: Il famoso anticiclone delle Azzorre.
2: Centrato sulla Spagna.
1: Ah, però scusami, adesso abbiamo, cioè, l'abbiamo visto oggi com'è il tempo, vediamo quello di domani, se non più
2: il tempo previsto per venerdì 25 settembre.
1: Ecco, dai.
2: Seconda rinforzata. Frescata venerdì sull'Italia a seguito di correnti più fresche nord atlantiche in arrivo dalla Scandinavia e da qui sui Balcani che si stanno riversando soprattutto sulla regione centro-meridionale, soprattutto su quelle del centro e basso.
1: Il nord un po' meno freddo. Sì.
2: Ebbene, direi un evento che ci fa piacere, perché ricordatevi che l'agosto appena passato, che abbiamo ancora nei nostri ricordi, è stato davvero pesante. Non solo un agosto record, ma super record, perché le temperature osservate in agosto veramente sono state eccezionali su tutta l'Italia, e quindi abbiamo sofferto, e anch'io ho sofferto,
1: caldo bestiale,
2: cercato di non far pesare troppo questa vicenda.
1: Grazie colonnello.
2: Bene, allora parliamo però del venerdì, solo dei ricordi.
1: Sì, vabbè, abbiamo capito, più o meno arriverà un po' di fresco, ma soprattutto al centro-sud, va bene, e quindi ci interessa il giusto. Peraltro sarà un weekend pieno di cose da fare, lo dico, in Valle d'Aosta, perché abbiamo detto, oggi inizia il mercato europeo del commercio ambulante, quindi c'è già questo nel centro di Aosta, già da questa mattina si parte, magari riusciamo anche a fare un piccolo collegamento nel corso della diretta. Poi c'è il Pride che dovrebbe essere domani, vado a memoria, dovrebbe essere il 26, adesso controllo tutto, aspetta, vediamo un po' Pride Aosta, Pride Aosta, aspetta che ce l'ho, eccolo qua, sì, esattamente, domani alle 14.30 all'Arco d'Augusto parte la parata dell'Aosta Pride, che chiuderà in realtà la settimana dedicata alle iniziative sul genere, sulla consapevolezza, i diritti della comunità LGBTQ+, eccetera, eccetera. E poi, oltre a questo, abbiamo intanto c'è un appuntamento importante a Courmayeur legato alla pallavolo, perché c'è la terza edizione della Courmayeur Cup, che è un torneo di pallavolo che insomma mette di fronte le quattro migliori squadre della serie A1, se non erro, femminile, quindi comunque un livello molto molto alto. Sappiamo anche che oggi è la notte europea dei ricercatori, e quindi di fatto questa è un'iniziativa europea per avvicinare il pubblico alla ricerca scientifica, e che il liceo scientifico linguistico di Berard apre la sua sede in via Chabot dalle 16 alle 19 con una serie di stand scientifici e di dimostrazioni realizzate dagli studenti. Dalle 21 alle 23 riaprono poi questi stand accompagnati dalla proiezione anche di filmati e documentari, quindi piccola pausa solo dalle 19 alle 21, e poi in realtà dalle 16 alle 23 si va avanti con iniziative al liceo Berard in via Chabot. E poi ancora l'università partecipa con un pomeriggio aperto alla cittadinanza dalle 5:30, ci saranno giochi, storia, scienza, un sacco di iniziative legate comunque alla divulgazione scientifica, quindi può essere bello anche questo. C'è anche la presentazione dei risultati di Cantiere Cultura, che è un percorso partecipativo fatto dal Dipartimento Beni Culturali, eccetera, e quindi di fatto ci sarà nella sala Maria Ida Villino di Palazzo Regionale dalle 16 alle 19 questa presentazione da parte di Connexion, so bene come si pronunci. E poi poi ancora tutte le iniziative ancora di Plaisir de Culture, Gignot, Il Sogno, insomma devo dire ce ne sono talmente tante di queste cose che è difficile avere. C'è un incontro nella cittadella della Bassa Valle, festeggia i 3 anni, quindi ci sarà un DJ set, una festa, insomma ci sono tante iniziative. Domenica c'è anche Bici in Città, ne parlavamo ieri, quindi chiudiamo anche ricordando questo evento che è possibile ancora essere diciamo così fruito, scusate l'italiano ma alle 9:28 ancora mi si deve risvegliare il vocabolario, e quindi, nel senso che ci si può ancora iscrivere, basta presentarsi in piazza Chanun dalle 9 in poi e si fa questo piccolo percorso in bici di 9 km nel centro di Aosta, che sarà per l'occasione ovviamente così destinato solo a queste iniziative e alle bici. E poi ancora ultima giornata di Plaisir domenica, con una serie di visite tra Courmayeur, poi vedo che anche a Sarra, ad Avis, insomma ci sono cose, Montjovet, cose un po' ovunque in giro per la valle, quindi il consiglio di informarvi perché insomma questo è un weekend dove davvero le iniziative fioccheranno e sarà difficile anche scegliere a quale aderire.

0: l'occasione anche Matilda De Angelis, che ha svestito i panni dell'attrice, vestito quelli della cantante, con una voce insomma fantastica come quella della cantante friulana Elisa. Adesso noi ci colleghiamo invece con il Music Box e anche Super Trailer. Sentiamo Music Box.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Super Trailers.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Abbiamo beccato i Cure, perché li becchiamo, ricordiamolo. Il Music Box è uno spazio totalmente autonomo, cioè noi non decidiamo nulla, è una cosa che viene selezionata dal computer in modo totalmente casuale, noi semplicemente prendiamo atto. Allora, prendiamo atto anche di un'altra cosa, del fatto ad esempio che pare proprio che si sia molto vicini a fermare la vendita serale di alcolici nei mini market di Aosta, proposta che è stata portata in comune dall'opposizione, da Fratelli d'Italia, ma secondo quanto riporta Aosta Sera sembra proprio che per diciamo il via libera a questa ordinanza manchi solo proprio la prova provata, cioè adesso non so bene cosa voglia dire questa cosa, cioè l'istruttoria è aperta da giugno ma finora i controlli non hanno fornito la prova necessaria per adottare il provvedimento. Ah, quindi in realtà no, ok, come non detto, perfetto, ho interpretato male io il titolo, ma infatti mi sembrava strano perché di solito le iniziative delle opposizioni non vengono mai colte, anche per motivi insomma politici eccetera. Per questo sono state definite diverse azioni, tra cui la nuova installazione di telecamere. Ah, perfetto, no niente, allora come non detto mi rimangio tutto, non viene al momento, non c'è nulla sullo stop alla vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 21:30 alle 7 del mattino negli esercizi di vicinato del settore alimentare o misto, quindi al momento insomma non è così, non è stata adottata questa cosa perché mancano appunto le prove per, come dire, provare appunto, scusate il gioco di parole, che abbia senso adottare il provvedimento in base ai controlli che sono stati fatti, che queste prove non le hanno fornite. Vabbè, vediamo, diciamo che il consigliere in quota Fratelli d'Italia, che si chiama Manuel Cipollone, chiedeva che il sindaco si prendesse l'impegno di valutare questi strumenti immaginati proprio per incidere su alcune zone particolari. Ad esempio, dice lui, si potrebbe applicare solo su Via Festa, dal momento che per quella zona è stato presentato un esposto firmato da 200 persone, un'ordinanza molto comune in tutta Italia. E quindi so, però manca la cosiddetta pistola fumante, come scrive Aosta Sera, che peraltro al comune, sempre secondo Aosta Sera, farebbe gran comodo, anche perché a quanto pare l'ordinanza non contingibile e urgente era proprio la prima opzione sul tavolo di Piazza Chaillot. Quindi in realtà c'era già l'idea prima ancora che arrivasse la proposta. La vice sindaca Valeria Fadda spiega che l'istruttoria che abbiamo avviato esattamente per l'ordinanza di cui stiamo parlando è iniziata a giugno e da parte nostra, e l'idea era proprio quella di capire se ci fossero le condizioni giuridiche amministrative per vietare la vendita di alcolici da una certa ora in poi nei mini market, quindi ben prima dell'esposto. Perché l'ordinanza non si è potuta fare? Perché appunto non è stata trovata la cosiddetta pistola fumante, cioè abbiamo, dice, tutte le azioni per arrivare a quell'ordinanza, dalla pulizia delle strade con tanto di fotografie chieste a Quendo, che è l'ottimo gestore che pulisce, ai passaggi in pattuglia e in borghese della polizia fino alle telecamere, tutto per portare quella prova, l'unica che serve. La prova è l'ultimo tassello che manca per applicare l'ordinanza. Mazza, che okay, situazione quasi da, non lo so, da detective, quando devono trovare la prova finale per quella cosa. Vabbè, è così, so, servono queste cose in politica, in amministrazione soprattutto. Staremo a vedere cosa succede. Intanto ascoltiamo un disco leggermente zarro, ma leggermente giusto, alle 9:41, non si può esagerare, di Gigi D'Agostino.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

diciamo anche che ieri sera, proprio verso la conclusione dei lavori del Consiglio regionale, è stata approvata questa variazione di bilancio da, insomma, che dovrebbe essere utilizzata per questo famoso bonus bollette per energia elettrica, di cui si era parlato tanto anche per motivi, diciamo, di comunicazione negli scorsi giorni, e che dovrebbe andare ad aiutare 55.000 famiglie valdostane. Dovrebbe essere un bonus che alleggerirà, ora capiremo anche di quanto, appunto, le bollette elettriche per le famiglie. Questo è stato reso possibile da questa variazione, la terza variazione al bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. Tutto questo è stato reso possibile da una maggiore entrata di 50 milioni che deriva dal ricalcolo della compartecipazione regionale al gettito IVA, di cui 31 milioni sono destinati alla spesa corrente, 15 agli investimenti e 3 milioni alle attività finanziarie. Quindi in questi 50 una parte sarà utilizzata, si era parlato di 9 milioni di euro, vediamo se sarà così effettivamente oppure no, utilizzata per questo, chiamiamolo bonus bollette, insomma, no? Un modo per alleggerire appunto la vita delle famiglie valdostane, di questi 55.000 nuclei familiari valdostani. Seguiranno comunque aggiornamenti, perché il DDL non c'è ancora, ricordiamolo, quindi è solo al momento lo stanziamento, mettiamo così, che è stato trovato, ma bisogna fare ancora tutto quanto e probabilmente se ne riparlerà nella prossima adunanza, ovvero tra 2 settimane.

0: va bene, salutiamo Giuliano e anche Daniele che ci scrivono al 349-722-5831 e colleghiamoci con le notizie.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. In una lunga intervista a Fox News, il presidente dell'Iran, Masoud Pezeshkian, ha ribadito come siano gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati, abbiamo dovuto difenderci. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e hijab a scuola con multe previste fino a 1000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini attacca invece la segretaria Dem Elislein.
4: Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui il CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 197 della Costituzione.
3: Due persone sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella tarda serata a San Vito in provincia di Lucca. Le fiamme sono divampate intorno alle 23:30 all'interno di un appartamento di un edificio tra via Bertini e via Corsica. Il bilancio è stato accertato dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Tra i 13 feriti classificati con diversi livelli di gravità tra codici rossi, gialli e verdi ci sono almeno 3 o 4 bambini. Le persone soccorse sono state distribuite tra gli ospedali di Lucca, Pisa e della Versilia.
4: Ancora un passo avanti, inquietante, verso la frontiera dell'autonomia teorica, una scoperta autonoma dell'intelligenza artificiale segnalata dall'azienda Anthropic, un sistema di enzimi nascosto in una sequenza di DNA finora sfuggiti ai biologi umani, che è stata scovata grazie a Claude, il modello di AI della compagnia. Il nuovo sistema di enzimi agisce sul DNA, ma la funzione non è ancora nota.
3: Il calcio vigilia di Italia-Belgio, primo appuntamento di Nations League e soprattutto prima partita col nuovo ciclo, il secondo inaugurato da Roberto Mancini. Alla vigilia del match hanno parlato in conferenza stampa sia Mancini che il capitano degli azzurri Gigio Donnarumma. Sono stati mesi durissimi, ma dobbiamo ricominciare, abbiamo grande voglia, molto contento del ritorno di Mancini, ha poi sottolineato Gigio.
5: Con il mister ci lega oltre un grande affetto, ma per tutto quello che abbiamo passato insieme, per quello che abbiamo vinto, quindi sono contento.
4: E con le parole di Donnarumma è tutto, a più tardi.
6: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
7: Ci sono oggetti che paiono troppo banali per meritare una storia, eppure quando li osserviamo con un po' di attenzione possono raccontarci una storia. Pensiamo alla ciabatta. Oggi possiamo trovarla ai piedi di un adolescente con il calzino bianco, mio figlio, poi lo spiegheremo, sulle spiagge, lo vediamo nei supermercati, davanti a un bar, in aeroporto, anche in ufficio. E ora sale la ciabatta sulle passerelle della moda internazionale. Per gran parte della memoria personale collettiva la ciabatta apparteneva invece a un universo ben diverso da quello della moda, era la scarpa da casa, quella che si infilava quando si entrava appunto in casa, spesso un po' deformata, consumata, scalcagnata, e aveva anche una funzione pedagogica molto particolare. Ricordo la ciabatta nelle mani della nonna o della mamma, non necessariamente usata, spesso bastava che venisse sfilata dal piede come una specie di arma domestica a bassa tecnologia ma ad alta efficacia simbolica. L'etimologia della parola non è pacificamente trovata e rimanda, pare, a percorsi linguistici complessi attraverso il Mediterraneo, il mondo orientale. Esiste persino una teoria che la collega allo Shabbat e le calzature senza lacci degli ebrei sefarditi. Pare un'ipotesi suggestiva, ma molti studiosi dicono che si tratti di una leggenda. Quello che invece sembra più sicuro è il legame originario con l'idea di una calzatura modesta, consumata, logora. Non a caso abbiamo il ciabattino e soprattutto quell'immagine della scarpa bella che con il tempo finisce in ciabatta. Per decenni la ciabatta è stata antimoda. Poi la Germania. Le Birkenstock hanno trasformato il sandalo anatomico in un oggetto dotato di una sua identità. Il celebre abbinamento con il calzino bianco è diventato per anni uno degli stereotipi più riconoscibili e risibili del turista tedesco. Ora vi dico, la ciabatta con il calzino bianco, da errore estetico, è diventata una scelta estetica. Ed è esattamente quello che sta accadendo con le nuove generazioni. I social hanno accelerato questo processo. La scarpa non deve più sembrare elegante, ma deve essere funzionale. Il paradosso di Crocs, sandali da trekking, appunto le ciabatte. Così la moda si appropria di ciò che la società ha appena imparato a guardare in maniera diversa. La passerella della moda, diventa l'ultimo passaggio di una trasformazione cominciata molto più in basso, nelle case, sulle spiagge, nelle strade, nei guardaroba quotidiani e soprattutto nei feed dei social. Chanel ha portato in passerella sandali che sembrano spingere al limite il concetto stesso di calzatura. C'è una quasi scarpa dove spicca il piede e il materiale si riduce al minimo. Un orrore. La ciabatta quindi non ha avuto bisogno di cambiare, siamo cambiati noi. Così ha fatto carriera, è passata dalla cucina della nonna alla spiaggia, dalla Germania ai social, dai piedi degli adolescenti alle grandi maison di moda. E così sia.
6: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: Willy Peyote quasi a chilometro zero come rapper, proviene da Torino, l'abbiamo ascoltato molto volentieri, Colpa al vento alle 10:11 da lì del Carpegiani. Io sul Pride di Aosta sono andato molto spedito, in realtà Gazzetta Matan vedo che dedica un articolo in prima pagina sulle polemiche legate al finanziamento del comune a questa iniziativa. Stiamo parlando di un finanziamento di 7.000 euro, di un patrocinio dato dal comune alla manifestazione. C'è stata una discussione per via delle mozioni presentate da Forza Italia e Fratelli d'Italia, che chiedevano conto di questi 7K, questi famosi 7K. Dopodiché è anche un momento commovente, come lo ricostruisce, lo definisce Gazzetta Matan, in cui Giovanni Girardini, diciamo, confessa qualcosa, adesso scopriamo anche che cosa, prima di però dichiarare la propria astensione, l'astensione del movimento di cui evidentemente lui è capogruppo, ovvero Renaissance Valdotene, proprio in consiglio comunale. Quali sono stati i passaggi? Allora, mozioni di Forza Italia e Fratelli d'Italia, in cui si chiedeva, lato Forza Italia, di non mettere in discussione il diritto a manifestare e esprimere le proprie idee, ma si puntava il faro sull'uso di risorse pubbliche a sostegno del Pride, di manifestazioni con precisa connotazione politica e valoriale. E poi ancora lui parla dei genitori, se sono stati informati per via delle iniziative rivolte ai bambini che hanno fatto parte della settimana del Pride, ma soprattutto il manifesto politico in cui Aosta Pride viene definita come manifestazione politica con rivendicazioni su temi politici, sociali e culturali. Quindi, diciamo, c'è una connotazione secondo Christian Schuck di Forza Italia. E poi da qui la richiesta appunto di avere spiegazioni su questi 7K, questi 7.000 euro che il comune dà, e anche sul patrocinio. Il tutto non prima di aver ricordato la mancata organizzazione dei Carnaval de Montagne, che ancora, come dire, è, mi pare di capire, una ferita aperta. Nella mozione invece di Fratelli d'Italia, fratellista come la definisce Gazzetta Matan, è stato Cipollone, che è partito proprio di Carnaval de Montagne, per dire stop, per chiedere uno stop al sostegno economico alla Aosta Pride, facendo poi l'elenco delle spese. E insomma, questo è quello che dice. Poi lui va su temi anche più alti, insomma, il capitalismo, il patriarcato, il colonialismo, tutta una serie di cose, insomma, legate anche in qualche modo a questo grande dibattito che ovviamente è oltre il comune di Aosta. E poi ancora c'è stata una lunga sospensione, dopodiché è intervenuta la vice sindaca Valeria Fadda, che ha spiegato le motivazioni di questi 7.000 euro, sottolineando come l'avere contenuti politici non significhi svolgere attività politica. A sostegno ha anche citato una sentenza del TAR della Valle d'Aosta, che ha sottolineato come attività di promozione sociale e culturale del rifiuto delle discriminazioni non può essere definita politica e partitica. E quindi non basta avere un manifesto che si definisca politico, ma che questa si tratta ed è definibile come un'attività civica, quindi distinguendo su due cose ben distinte. E poi ancora è intervenuto, vi dicevo, Giovanni Girardini come capogruppo di La Renaissance, che ha aperto alla propria esperienza personale, sottolineando come tutto ciò venga strumentalizzato da entrambe le parti, ma ci si dimentica che dietro il Pride ci sono vissuti e sofferenze. Poi ha parlato di suo marito, ha fatto l'esempio del marito, ha fatto l'esempio anche dello stesso presidente del consiglio, Samuele Tedesco, che siede in consiglio comunale, spiegando come faccia male vedere tirare la giacchetta quando mio marito è stato cacciato dalla sua isola perché gay. Samuele gli ha detto poi: non credo abbia avuto un'infanzia facile, io ho avuto una mamma meravigliosa che mi ha insegnato come la cosa più brutta della vita sia far finta di essere ciò che non si è. E poi ancora è andato avanti, ha detto: scoprire oggi di essere gay è meno difficile che in passato, non si rischiano lager e manicomi, le discriminazioni toccano tutti in modo diverso, le difficoltà però non si superano con una carovana e uno spettacolo, anche perché chi organizza queste cose non è aperto alle differenze. Non ho nulla contro il... poi peraltro ha letto un messaggio che ha ricevuto, non so bene quale. Non ho nulla contro il Pride, dice ancora Girardini, ma mi fa tenerezza chi ci va, perché è strumentalizzato. Spesso ho visto mancanze di rispetto verso chi la pensa diversamente. Se avvenisse per la Chiesa qui ad Aosta mi turberebbe. E quindi questo è un po' il suo intervento, che ha chiuso, diciamo, almeno nella ricostruzione di Gazzetta, il dibattito. Poi ricordiamo appunto che lui si è astenuto su queste mozioni.
1: lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Prima regola, non si sta a letto di pomeriggio. Non posso chiederti con cosa hai fatto quei tatuaggi. È vero che io sono più grande di te, ma tutto

Vorrei sapere cosa c'è nei tuoi silenzi e capire cosa ti passa per la testa quando fai un sorriso solo per tenermi fuori

polsi. Questa era Safe Word su Top Italia Radio. Bene, andiamo ad altre notizie al volo. È stato trovato, questo è davvero assurdo come notizia, un ordigno della Seconda Guerra Mondiale a 3613 metri d'altezza sul Monte Bianco. Un manufatto bellico peraltro ancora attivo, che ha richiesto l'intervento degli artificieri del centro sminamento Aura della Sécurité Civile di Lione, che hanno stabilito in questo modo un nuovo record di quota per intervento di sminamento. Non era mai successo di dover sminare un ordigno a 3613 metri nei pressi della Guille du Midi, per intenderci del rifugio de Cosmique sul Monte Bianco. L'ordigno è stato scoperto qualche giorno fa da un alpinista ai piedi di una pietraia, e dopodiché insomma si è messo in moto la macchina degli artificieri, che è riuscita evidentemente a sminare, permettendo così di stabilire questo nuovo record. Il precedente era di 3529, comunque non tanto meno, sulla Mer de Glace. In quel caso le condizioni meteo hanno favorito ovviamente di operare in sicurezza. È ovviamente un intervento complesso, perché l'altitudine e l'ambiente impervio non rendono le cose facili. Gli artificieri hanno potuto contare anche sul supporto di Dragon 74 attenzione, i mezzi aerei della Sécurité Civile, fondamentali per raggiungere e operare in una zona di alta montagna, come riporta Osta Sera, altrimenti difficilmente accessibile.

0: In tutto questo continuano ad arrivare dei dati sul turismo estivo, adesso sono arrivati quelli di luglio, lo riporta per esempio la RAI, che parla di un mese di luglio 2026 con un incremento rispetto a luglio dell'anno scorso, devo dire non così enorme, però che conferma un trend positivo, cioè gli arrivi sono cresciuti del 3%, le presenze complessive dell'1%, sfiorando quota nel mese di luglio, ripeto, su tutto il territorio valdostano 750.000 pernottamenti, considerando anche gli alloggi che, come sapete, da qualche anno sono, almeno in parte, perché poi una quota di black ci sarà sempre, visibili. A fare da traino sono i visitatori italiani, che sono stati il 63% del totale delle presenze, soprattutto quelli, diciamo, di regioni limitrofe, e a livello territoriale il comprensorio del Monte Bianco si conferma il più attrattivo, perché da solo fa quasi il 30% di tutte le presenze regionali. Dopo di lui, dopo Monte Bianco, c'è Aosta e poi, diciamo, il Gran Paradiso, Aosta e dintorni. Viene messo un po' tutto. Tra le singole località sono Courmayeur, Cogne e La Tuile che hanno registrato i volumi più alti di pernottamenti, mentre le mete tipo Champoluc e Valsavaranche hanno comunque evidenziato le crescite più importanti rispetto all'estate precedente. Quindi Champoluc e Valsavaranche hanno avuto le crescite più nette su questo. Quindi, insomma, dati che ci confermano un po' le impressioni, perché poi uno ha sempre, stando sul territorio, un'impressione, finché poi non arrivano, no, i dati, i numeri, è difficile avere una conferma, perché ognuno poi ha la sua singola esperienza che vale quello che vale. Vediamo tra poco le altre cose, vediamo anche la questione multe degli ausiliari dei parcheggi, attenzione, perché questa cosa è un tema che è stato, insomma, sollevato da alcuni anche lettori e telespettatori della RAI, e ora è stato fatto un po' di chiarezza, codice della strada alla mano, per capire, perché molti si sono chiesti, ma siamo sicuri che le multe che fanno gli ausiliari per i parcheggi siano valide, siano corrette? La risposta tra poco, intanto c'è il notiziario locale e il Music Box. Music Box.
1: Giulia, dove sei?
2: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Aia, quando c'è troppa scelta, tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
2: Spiritoso. Guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
1: Di già. Come hai fatto?
2: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
1: Ah, perfetto. Allora, con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.

0: dal mondo produttivo arriva una sollecitazione diretta al governo. Confimprenditori denuncia lo stallo del confronto con le imprese e ribadisce la richiesta, avanzata da mesi, di aprire un tavolo tecnico dedicato e chiede uno spazio stabile di dialogo per portare esigenze e criticità del settore all'attenzione delle istituzioni, costruendo risposte che permettano alle aziende di programmare e crescere. Non servono scorciatoie, ma ascolto, afferma il presidente Stefano Ruvolo, sottolineando che chi produce e crea lavoro non può restare ancora in attesa.
1: La Regione punta con decisione sulla ricerca e sui giovani talenti. È stato approvato l'avviso che assegna voucher per nuove borse di ricerca rivolte a imprese e organismi attivi nelle aree della strategia di specializzazione intelligente. 1 milione di euro, a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus, per finanziare percorsi fino a 24 mesi e rafforzare competenze, innovazione e attrattività del territorio. La misura si affianca al bando Ricerca 2026, che ha raccolto 14 progetti e 3,5 milioni di investimenti. Sostenere la ricerca significa investire nel futuro della Valle d'Aosta, sottolinea l'assessore Berti.
0: Sul fronte del commercio arriva una misura pensata per sostenere la presenza dei servizi nei territori. La Giunta regionale ha approvato i criteri per i contributi 2026 destinati agli esercizi di vicinato e, per la prima volta, ai centri polifunzionali di servizio. Previsti aiuti fino a 15.000 euro per nuove aperture, 6.000 per il mantenimento dei negozi attivi e 24.000 euro per i centri polifunzionali riconosciuti dalla Regione. Le domande sono aperte fino al 9 ottobre, con modulistica disponibile sul sito istituzionale e invio esclusivamente via PEC.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Vabbè, se anche voi avete mai avuto il dubbio, ma l'ausiliario del traffico, scusa, mi può fare la multa per il parcheggio? La risposta è sì. La risposta, mi spiace insomma deludervi, ma è sì, e ce lo dà la RAI in un servizio di David Di Luca, in cui appunto ha risposto alcuni dubbi sollevati dai telespettatori che gli hanno scritto, gli hanno chiesto: ma scusate, le multe nei parcheggi a pagamento sono valide oppure no? Sì. Questo è previsto dal codice della strada, articolo 7,15, viene stabilita la consistenza della multa, che parte da 42 euro più una somma che dipende dalla durata della sosta non pagata. Ah, questo non lo sapevo. Da notare che lo stesso codice, l'articolo 12 bis, dà agli ausiliari del traffico, che da Aosta sono dipendenti APS, ricordiamo che è il gestore dei parcheggi a strisce blu, la qualifica di pubblico ufficiale limitatamente alle zone di loro competenza, che corrispondono proprio ai parcheggi a pagamento. Quindi sì, si devono pagare. Questa è un po' la sintesi, diciamo.

0: Francesca, dove sei?
1: Alla CIDAC. Ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
0: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
1: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
0: L'altra mezza regione dov'è?
1: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
0: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia.

Allora, questa è la notizia per tutti gli entusiasti delle intelligenze artificiali, ChatGPT, affini e connessi. Ho fatto uno studio, un ennesimo studio, ovviamente si stanno monitorando queste nuove tecnologie sulla loro affidabilità. A quanto pare sono molto promossi questi bot, intendo, promossi in grammatica. Invece molto male in filosofia. In generale, nell'ambito umanistico, solo il 38% delle risposte fornite dalle principali intelligenze artificiali generatrici risulta corretto e verificabile. Il 18% delle risposte di questi chatbot contiene errori grossolani e plateali, mentre ben il 44% ha dei testi al suo interno che sono del tutto inventati, ma scritti in modo ingannevole e implausibile. I software dimostrano anche un'eccellente competenza formale, raggiungendo il 90% di accuratezza nella grammatica italiana, però falliscono sui contenuti, scendendo appena al 13% di risposte esatte per la filosofia. Quindi, se siete umanisti, forse non fanno ancora per voi.

bene, abbiamo scoperto che le intelligenze artificiali generative ancora non sono adattissime al pensiero umanista. Cioè, se tu gli chiedi di riassumerti il pensiero di Nietzsche o di recuperare i versi più celebri di Leopardi, puoi avere un'esperienza ingannevole, perché ti risponde sempre, no? Quindi tutto bene. Però poi in realtà, se fai vedere, spesso più della metà dei test analizzati, tutta quella riflessione che il ChatGPT di turno, quello che usate voi, insomma è uguale, vi restituisce, è giusto da un punto di vista stilistico, ma spesso e volentieri appunto ha all'interno dei passaggi che sono totalmente inventati. Appena il 38% delle risposte fornite sui temi culturali è esatto, quindi davvero una minoranza ancora adesso. Il restante pacchetto di dati appunto ci dice che ancora su questo la precisione è molto scarsa. Le massime filosofiche, poi non so che cavolo di task è, però va bene, hanno appena il 13% di risposte corrette, e nel 65% dei casi sono citazioni del tutto inventate ma verosimili, perché poi è furbo, ti dà delle robe che potrebbero essere vere, cioè proprio mente sapendo di mentire, mentre le citazioni d'autore esatte si fermano appena al 15% se parliamo di poesia e di letteratura in generale.

0: Sono le 11 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Due persone sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite in un incendio divampato nella notte in alcuni appartamenti nella zona di San Vito a Lucca. I corpi delle due vittime sono stati trovati al termine delle operazioni di spegnimento. Una donna è stata portata in codice rosso al centro Grandi Ostionati di Pisa. I pompieri hanno portato in salvo anche un neonato. Il comune si è attivato per dare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati.
1: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, un cadavere è stato trovato nella notte tra giovedì e venerdì. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, tra cui quella dell'omicidio. Due giovani all'incirca ventenni sono stati accompagnati negli uffici della mobile per essere sentiti sul loro eventuale coinvolgimento.
2: A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Leone XIV è partito questa mattina per atterrare nella capitale francese, dove si tratterrà fino al 28 settembre. Prima l'incontro con Macron all'Eliseo, poi le tappe all'UNESCO e alla cattedrale di Notre Dame. In serata è prevista una veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Prima di partire, Leone XIV ha inviato, come da tradizione, un telegramma di saluto al presidente della Repubblica Mattarella. Mi accingo a compiere il viaggio apostolico in Francia con il desiderio della pace tra i popoli.
1: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola con multe previste fino a 1.000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini attacca invece la segretaria Demmeli Schlein. Un modo per distogliere l'attenzione sui problemi veri della scuola, tuona Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
2: E il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sulla fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. Intanto sulla legge elettorale sarà posta la questione di fiducia autorizzata dal CDM e bisognerà essere tutti presenti. È la raccomandazione che, secondo quanto si apprende da più fonti, avrebbe fatto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai ministri durante la riunione di governo.
1: Economia. Da 4 anni, per le tensioni internazionali, l'economia italiana vive una vulnerabilità permanente, come non accadeva dalle crisi petrolifere degli anni 70. È l'allarme di Confesercenti, secondo cui, considerando il solo effetto degli shock energetici sull'inflazione, dal 2022 a oggi l'economia ha perso circa 46 miliardi di potere d'acquisto, oltre 30 miliardi di consumi e quasi 52 miliardi di PIL reale.
2: Ed è tutto. A più tardi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: tutto il giorno, anzi direi che sono giorni che parliamo del comune di Aosta. C'è stato questo consiglio comunale molto vivo, diciamo, per non dire teso, che ha toccato un sacco di ambiti della città di Aosta, un sacco anche di zone della città di Aosta, di quartieri della città di Aosta. Devo dire, magari mi sono perso io qualcosa, c'è un quartiere che non è stato nominato, credo, no, nell'ultimo consiglio comunale, che invece è molto vivo e all'interno del quale succedono un sacco di cose, sia belle che meno belle, come dappertutto. Oggi ci concentreremo evidentemente su quelle più belle, sulle iniziative che sono in corso di organizzazione, e c'è un comitato che questo quartiere sta cercando di rappresentarlo e anche di animarlo, il comitato di quartiere proprio Zamberlé. A parlare con noi oggi di questa zona di Aosta molto bella, molto sottovalutata, c'è la sua fondatrice e coordinatrice Pamela Fini. Buongiorno, intanto ben trovata.
1: Buongiorno Riccardo, grazie dell'invito e un buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Beh, insomma, siete una parte di Aosta molto bella, molto legata ovviamente allo sport, tutti quanti noi la associamo naturalmente alle strutture sportive che ci sono in quella zona. C'è il pala indoor, c'è il tesolin, c'è il palaghiaccio, mi dimentico sicuramente qualcosa.
1: Piscina.
0: La piscina, esatto, quella zona meravigliosa. In effetti vedremo che molte delle iniziative organizzate nel quartiere Zamberlé sono in collaborazione con degli enti sportivi di primissimo ordine. Però andiamo appunto con ordine. Come è andata l'estate? Perché non ci siamo più visti dopo l'ultima intervista, sono passati dei mesi. Come è andata l'estate nel quartiere?
1: È stata un'estate molto calda, sia come clima che anche come problematiche. Purtroppo per 3 mesi abbiamo avuto delle problematiche notturne nelle notti del mercoledì, venerdì e sabato, in concomitanza con l'apertura della discoteca Momà di Gressan. Allora, il quartiere, come più volte fatto presente e riportato anche dai giornali, veniva preso d'assalto da gruppi di ragazzi anche sotto effetto di alcol o quant'altro, che oltre a fare un rumore pazzesco impedendo per 3 mesi, ripeto, ai residenti di dormire, hanno anche vandalizzato più volte il parco.
0: Okay. Ecco, quindi questo un po' ce l'avevi detta come avvisaglia, no? Eravamo inizio dell'estate, non è cambiato il trend, anzi è peggiorato. Non ci sono stati interventi da parte delle istituzioni per aiutarvi in questo?
1: No, siamo stati lasciati soli. A un mese dalla richiesta, quando udita in comune dalla giunta e i capigruppi di maggioranza, era stato appunto chiesto un intervento in un qualche modo con delle telecamere, l'installazione di una torre faro, l'implementazione dell'illuminazione e addirittura la chiusura del sottopasso che porta alla ciclabile, che comunque è una zona non illuminata e anche pericolosa per la presenza di un fiume, quindi non presidiata in alcun modo. E sono passati mesi nulla, quindi in autonomia ci siamo rivolte alla questura, abbiamo parlato nello specifico con la capo di gabinetto, la dottoressa Losurdo, abbiamo avuto immediatamente un riscontro così come anche da parte dei carabinieri, insomma, di maggior presidio. È chiaro che non si può pretendere che delle volanti pattuglino ininterrottamente la zona per questa tipologia di problematica.
0: Sì, ricordiamo tra l'altro che, insomma, proprio il questore si è pronunciato nelle ultime settimane su la percezione, come viene spesso definita, di insicurezza che quest'estate ha raggiunto forse dei livelli inediti per la città di Aosta, di fatto dicendo che i dati non dicono che c'è una situazione così allarmante. Poi io mi fido molto anche di chi i quartieri li vive e vede le situazioni prima che si trasformino in numeri, che non è detto che sia immediata come cosa, no? Per abitudine, per reticenza a denunciare, a segnalare gli episodi, ci sono tanti fattori, soprattutto quando c'è un cambiamento della vivibilità di un quartiere. Tu abiti in quel posto da un po', insomma, no?
1: Sì, io sono nata e cresciuta nel quartiere, l'ho visto proprio sorgere e crescere con
0: quindi
1: me.
0: Saranno 25 anni, diciamo, al massimo 30.
1: Sì, per ecco. Gamba quasi, 25 per gamba, lo dico senza problemi.
0: Ecco, hai notato un'involuzione sotto questo aspetto?
1: Allora, c'è stato un peggioramento sensibile, e questo lo abbiamo riportato in molti con tutte le segnalazioni, le chiamate e quindi anche tutto questo movimento di sensibilizzazione della stampa. Non sono delle sensazioni, sono delle osservazioni oggettive. Oltretutto Aosta è una città molto piccola, i quartieri sono estremamente limitrofi, distanziati da un 500 metri l'uno dall'altro, e delle situazioni, se degenerano una zona, possono anche trascinare la zona adiacente. Quindi sicuramente bisogna attenzionare maggiormente la questione e non sdoganarla come una semplice sensazione o percezione.
0: Sì, poi sono anche magari, come dire, cose diverse, no? Cioè assimilare Via Festa a Zamberlé è sbagliato magari, no? Perché ci sono anche proprio tipologie di disagi diversi, no? Anche se poi le mettiamo tutte sotto lo stesso ombrello della mala movida, ecco, questo è un po' il termine che è stato coniato. Potrebbe essere interessante fare un approfondimento in attesa che anche le istituzioni magari attenzionino questo fenomeno, che diciamo speriamo sia circoscritto all'estate, quindi ora forse già un po' è migliorata la situazione, però non so, ce lo dirai tu nei prossimi mesi, Pamela.
1: Sì, diciamo che nel nostro caso la cosa sta scemando, e forse anche questo è il motivo che ha così demotivato l'amministrazione comunale a essere tempestiva, sapendo che è una problematica più che altro stagionale, ma questo non giustifica il disinteresse.
0: Però adesso arriviamo anche alla parte bella, insomma, le cose positive che nascono spontaneamente proprio dal quartiere Zamberlé, spontaneamente nel senso che c'è un comitato che le propone e che le alimenta. Una di queste, forse la più imminente, è intanto una conferenza, che io partirei proprio da lì, poi arriviamo al 3 ottobre che è un po' la data insomma cardine di questo programma di eventi, però già stasera al Pala Indoor c'è la prima conferenza di un ciclo di 4 che hanno dei temi secondo me interessanti, che risvegliano tanto interesse anche nella popolazione. Questa sera di cosa si parla?
1: Allora, questa sera cominciamo appunto con la prima di 4 conferenze, una mensile, con cadenza mensile, ed è dedicata al benessere, il benessere nel più ampio concetto, quindi mente, corpo e energie. Avremo 4 ospiti, 4 relatori, quindi un master Reiki, una naturopata specializzata in integratori, un osteopata, tutti di quartiere questi professionisti, e grazie all'ordine delle psicologi anche uno psicologo che parlerà di mindfulness.
0: Questo termine che io sento nominare da un sacco di tempo, adesso devo fare una googolata per capire che cos'è, perché un po' lo associo, diciamo, alla meditazione, però non è solo quello, immagino.
1: In parte sì, in parte è abbastanza articolato il discorso,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì. Allora, è la pratica di portare l'attenzione in modo intenzionale e non giudicante all'esperienza del momento presente. Beh sì, qualcosa che ha a che fare un po' con la filosofia orientale.
1: Sì,
0: insomma,
1: anche con il pensiero positivo.
0: Sì. Beh, interessante, sono temi anche molto, molto in voga in questa fase. Quindi questa è la prima conferenza che è in collaborazione col CONI, se ho
1: capito. Assolutamente
0: sì,
1: grazie al CONI, che poi ci ospita anche al Pala Indoor, quindi è stata una esperienza in tandem, diciamo.
0: Sì. E poi c'è un'altra forse ancora più interessante, nel senso che propone un tema che secondo me è fondamentale, andrebbe diffuso con ancora maggiore attenzione a partire dalle scuole, cosa che si sta cercando di fare anche a livello regionale, che è quello, diciamo così, delle emergenze mediche, quindi del primo soccorso. Sarà il 27 ottobre in questo caso.
1: Esattamente, al Cralconio. In questo caso ci ospiterà al Cralconio, che in questo periodo storico si trova all'interno del quartiere. Sì, è una tematica molto cara a tutti, diciamo, perché tutti possono incorrere in queste situazioni. È sempre fondamentale mantenere sangue freddo, essere molto lucidi e saper attuare quelle poche regole basiche per effettivamente fare la differenza e agevolare anche i soccorritori.
0: Sì, è veramente, insomma, questione di pochissime cose da conoscere, per cui non ci vanno ore e ore e ore di studio, vi assicuro, basta un professionista che vi prenda un giorno e vi spieghi le cose e più o meno vi restano impresse, per fare la differenza. Cioè c'è un grande dibattito anche su questo in Italia, adesso nelle scuole forse si inizia a fare qualcosa. Ho appena fatto un corso di primo soccorso, quindi su questo sono,
1: ecco,
0: molto, per quello che sono molto attento, diciamo.
1: Certo.
0: E ci raccontava l'istruttore che negli Stati Uniti, dopo uno purtroppo dei tanti massacri che hanno avuto nelle scuole, hanno deciso di introdurre dei corsi di primo soccorso già dalle scuole, se non sbaglio, elementari, cioè da bambini molto piccoli, perché hanno visto che in questa tragedia, questo massacro, se i ragazzi avessero avuto imparato quelle due o tre nozioni, davvero cose che può fare anche un bambino, per darvi l'idea, avrebbero potuto salvare molte delle persone, dei ragazzi che purtroppo invece non ce l'hanno fatta. Quindi davvero si tratta di un piccolo sforzo che può salvare delle vite. Queste sono due delle prime quattro, poi le altre due le vediamo con calma, direi, no?
1: Sì, che più avanti mensili. Volentieri,
0: ecco,
1: certo.
0: Ecco, è così. Andiamo a questo punto al 3 di ottobre, ci sarà lo Zamberlé Active Day, se lo pronuncio bene.
1: Esatto, sì, Active Day, sì.
0: Che è una giornata di sport, divertimento e ovviamente anche convivialità, socialità per tutta la famiglia. Si parte già al mattino alle 9 con queste mini olimpiadi per famiglie e bambini, giusto?
1: Esattamente, quindi ricordiamo le strutture che partecipano a questa kermesse, che sono il Pala Indoor assieme al CONI, il CREL CONI e il Pala Ghiaccio. La piscina non è riuscita a parteciparvi solo per un discorso di impegni pregressi. Quindi la mattina, come dicevi, alle 9 si comincia con le mini olimpiadi dedicate a famiglie, quindi adulti e bambini, okay, sulla base della presenza e anche delle fasce di età verranno organizzati poi dei giochi ad hoc fino alle 12, poi una pausa pranzo presso il Pala Ghiaccio, ristorante a bordo pista. Chi vorrà e potrà, in base anche al tempo, potrà rilassarsi al parco, e poi alle 2 si ricomincia con delle lezioni gratuite di balli da sala presso il CRAL Conio di Aosta, e si finisce con delle lezioni gratuite di pattinaggio artistico presso il Pala Ghiaccio.
0: Tutto gratuito in questa
1: tutto
0: giornata.
1: Gratuito, senza contributi, senza sponsorizzazioni, solo con la gran voglia di fare assieme.
0: Ecco, mi raccomando, essendo tutto gratuito, essendo le attività molto belle, molto attrattive, vi conviene, anzi è obbligatorio, iscrivervi. C'è un QR code che trovate in tutte le locandine che sono state già diffuse dal comitato di quartiere Zamberlé. Li trovate intanto su Facebook sicuramente.
1: Sì, assolutamente.
0: Poi c'è anche una mail, volendo, a cui chiedere informazioni, si chiama info.cqtz, acronimo evidentemente di Comitato Quartiere Zamberlé, @gmail.com. In quel caso potete fare tutte le domande del caso che vi servono. Ci prendiamo 30 secondi di pausa, poi torniamo con Pamela Fini, che è coordinatrice e fondatrice appunto del Comitato di Quartiere Zamberlé, per gli ultimi dettagli e anche magari qualche idea la buttiamo lì sul futuro, perché sono tante le cose in quartiere, addirittura sono già a Natale, mi dicevano.
1: Esatto. Esatto, ecco. Sì.
0: Avete fretta di accendere le stufe, no scherzo, bisogna giustamente organizzarsi in queste cose, sennò poi si arriva sempre molto corti. Lo vediamo tra poco, prima spot e meteo.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: La giornata si apre con un cielo pulito, appena velato da nubi sottili che non disturbano. Le temperature restano sopra la media, regalando un tepore gentile. Nel pomeriggio l'atmosfera rimane stabile, con un'aria che profuma di transizione. È un giorno che accompagna l'autunno alla porta, senza fretta. Luce perfetta per chi ama scattare foto all'aperto.

0: Con noi c'è la fondatrice e coordinatrice del comitato di quartiere Zamberlé, Pamela Fini. Abbiamo parlato di un sacco di iniziative importanti che ci sono nella zona, appunto, di regione, io dico sempre regione Zamberlé, quartiere Zamberlé. La prima è questa sera, una conferenza, una prima conferenza di quattro che saranno a cadenza mensili, e poi sabato prossimo, il 3 ottobre, ci sarà questa giornata dedicata allo sport in qualche modo, dedicata anche alla convivialità, al divertimento, che si chiama Zamberlé Active Day. Si parte al mattino dalle 9, le mini olimpiadi, poi c'è la pausa pranzo, poi dalle 2 lezioni di prova gratuite di balli da sala al Caralcogn, e poi dalle 16 alle 18 lezioni di prova sempre gratuite ma di pattinaggio artistico presso il Palaghiaccio. Mi raccomando, iscrivetevi, trovate facilmente la locandina col QR code che vi manda proprio al modulo per iscrivervi sulla pagina Facebook del comitato di quartiere Zamberlé, che è molto attivo, dicevamo, e sta già pensando più avanti, no? State già pensando in modo invernale.
1: Sì.
0: Mi dicevi che tra Santa Lucia e Natale avete in mente qualcosa.
1: Sì, esatto, in particolar modo Santa Lucia il 13 di dicembre, che cade di domenica, è una data un po' cara, e sto già pensando a una serie di iniziative sullo sfondo natalizio, e insomma, però daremo maggiori dettagli più avanti.
0: Eh sì, questo lo vedremo, e sarà anche un pretesto per poterci rivedere a questo punto con Pamela Fini e avere altri dettagli di queste belle iniziative. Comunque, per rimanere informati, mi pare che su Facebook voi, insomma, diate sempre un po' tutte le notizie appena ci sono, giusto?
1: Sì, assolutamente, non facciamo una comunicazione stressante, quindi molto light, però direi di sì, soprattutto a livello di testate giornalistiche. Sì. I nostri comunicati vengono gentilmente sempre diffusi e ringraziamo per questo.
0: Bene, e noi fa piacere nel nostro piccolo poter fare altrettanto. Grazie allora a Pamela Fini, coordinatrice, fondatrice del comitato di quartiere Zamberlé. Ci vediamo questa sera per la conferenza e poi sabato prossimo per questa bella giornata dedicata allo sport. Alla prossima.
1: Vi aspettiamo, grazie.
2: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
4: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia questa sera dallo Stadio Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo, sia quello contro il Belgio dell'ex Milan Mark van Bommel. Una sfida delicata in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. Dato formazione, gli 11 sono quasi tutti scelti. Sicuramente ci sarà Alessandro Romano, del quale il CT ha parlato così.
4: No, beh, ha delle qualità, sì, effettivamente un po' potrebbe assomigliare. Io spero che Matic è stato, ancora, ma è stato un grande giocatore, ha giocato a grandissimi livelli. Spero che lui possa diventare bravo, ancora più bravo, perché ha delle qualità importanti, però ragazzo giovane.
3: La Nations League 2026-2027 si è aperta intanto col pareggio per 1-1 tra Germania e Olanda nel big match che segna anche il debutto di Klopp e Xavi sulle panchine di Mannschaft Orange. Il nuovo Portogallo di Jorge Jesus dà invece il via alla propria difesa del titolo con un 1-0 sul Galles. Sorride pure la Norvegia che piega 3-2 la Danimarca nel derby scandinavo. Il tennis, l'Italia vola in semifinale alla Billie Jean King Cup. Le azzurre battono 2-1 la Cina nei quarti di finale a Shenzhen e si guadagnano la prossima sfida contro l'Ucraina, potendo quindi continuare a difendere il titolo di bicampionessa in carica. Dopo la sconfitta per 6-0, 6-2 di Cocciaretto contro Zhang e la vittoria per 6-3, 7-6 di Paolini contro Zheng, è il doppio a decidere il match. Il duo Rani Paolini batte 6-3, 5-7, 6-3 Guo Jiang e stacca al pass per il prossimo turno. Il volley, la delusione è tanta per l'uscita ai quarti degli europei maschili, ma la nazionale azzurra vuole continuare con Fefe De Giorgi in panchina. Lo racconta il presidente della Federpallavolo Giuseppe Manfredi, che ha parlato di una serata storta. In ogni caso la sconfitta azzurra sarà discussa in consiglio federale. Come sempre faremo il punto, dice Manfredi, ricordando che De Giorgi aveva un contratto di 2+2 anni già rinnovato. Non ci dovrebbero essere dunque le condizioni per un addio. Comincia oggi la preliminare regatta di Napoli, seconda tappa d'avvicinamento verso la 38esima edizione dell'America's Cup. Quattro mesi dopo l'appuntamento inaugurale in Sardegna, tutti i team iscritti alla Louis Vuitton Cup si daranno battaglia nelle acque del Golfo Napoletano sugli AC40 prima di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo della C75 che verrà usato nella competizione vera e propria. Effettori puntati su Luna Rossa, challenger italiano che potrà gareggiare in casa dopo essersi imposta nella PR1 di Cagliari e parte sulla carta come la squadra da battere. Dalla redazione

Beh, insomma, disco libero di oggi dettato un po' dalle ricorrenze, perché oggi è il compleanno di Zucchero, che nasceva proprio il 25 di settembre del 1955, fa la bellezza di 71 anni. Bene. E quindi, insomma, ci avete chiesto alcuni brani. Alla fine io opterei per questa canzone che non è, secondo me, mai passata di moda, che è Indaco dagli occhi del cielo del 2004. In realtà trattasi di cover, perché ricordiamo che l'originale è un disco inglese che si chiama Everybody's Got to Learn Sometimes dei Corgis, poi in realtà rifatto da tanti altri cantanti anche anglofoni, e Zucchero ha deciso di farne una sua versione. Non è proprio una traduzione, anzi tutt'altro, però a livello di musica ha rispettato i tempi e ha creato un altro piccolo capolavoro che riascoltiamo in chiusura, tornando appunto al 2004.

Quindi facendo gli auguri di compleanno a Zucchero, che oggi ne fa 71, esatto, adesso devo fare un po' di matematica, ma dovremmo esserci, risalutando tutti quelli che ci hanno scritto e continuano a scriverci al 349-722-5831, direi che ci possiamo appunto salutare qui, augurandovi un ottimo weekend di fine settembre, pieno di iniziative, lo dicevamo, insomma ne abbiamo citate alcune, ne abbiamo aggiunte altre, adesso con Pamela Fini, questa sera la conferenza in regione Zamberlé, insomma prima di quattro conferenze, poi sabato prossimo un altro grande evento, ci sarà Bici in Città domenica sul territorio di Aosta, insomma davvero sono un sacco le iniziative, vi auguriamo di partecipare, di essere ubiqui e poter partecipare magari anche a 2, 3, 4 contemporaneamente, comunque di scegliere bene nel caso questo potere non vi venisse fornito. Noi ci congediamo qua, per oggi da Riccardo è tutto, ciao.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Papa Leone XIV è a Parigi per il viaggio apostolico in Francia che lo porterà anche a Lourdes Messa e durerà 4 giorni. Leone è stato accolto dal presidente Macron e dalla moglie Brigitte all'Eliseo. Dopo il pranzo, l'annunziatura apostolica, la visita all'UNESCO e la celebrazione dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame. Il Papa chiuderà la giornata allo Stade de France a Saint-Denis per la veglia di preghiera con 80.000 giovani che comincerà alle 21. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, Leone ha ribadito: siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo.
2: Intanto dopo Roma anche Parigi smentisce la minaccia di droni russi nel sud del paese, ma sottolinea che c'è una situazione inquietante perché atti ostili un po' ovunque in Europa si sono moltiplicati. Così il presidente francese Macron, che poi ha annunciato l'invio di mezzi militari, soldati, radar, sistemi di difesa per proteggere un sito chiave per la produzione d'energia in Arabia Saudita.
3: Due morti per un incendio, un uomo e una donna, la notte scorsa a Lucca nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di 3 piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco. Ci sono stati 13 feriti, tra cui 2 bambini e un neonato. La più grave è una donna portata in codice rosso al centro Grandi Ustionati di Pisa. 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se figli e genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola, con multe previste fino a 1.000 euro. Per la Premier Meloni, un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Sentiamo.
4: Io sono fiera di questo provvedimento, fiera del fatto che il Consiglio dei Ministri lo abbia licenziato, fiera di aver avuto il coraggio di portare avanti questo provvedimento nonostante, diciamo, le prevedibili reazioni della sinistra, che ha una specie di riflesso condizionato per cui loro dicono delle cose ma se poi le diciamo noi automaticamente cambiano idea.
2: Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la segretaria Demmel Schlein, un modo per distogliere l'attenzione sui problemi veri della scuola, tuona Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dal New York Times durante un briefing a margine dell'Assemblea ONU. L'Iran si dice pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso.
2: La vela, finalmente l'America scappa a Napoli. Oggi si tiene la prima giornata delle regate preliminari. L'orario d'inizio è fissato per le 14 e saranno regate di flotte. Ciò significa che sarà un tutti contro tutti. Luna Rossa presenterà 2 imbarcazioni, così come New Zealand, il team che difende il titolo. Le regate preliminari proseguiranno sabato e domenica, quando si terrà anche il match race che decreterà l'imbarcazione vincente delle gare di settembre.
3: Ed è tutto. A più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Music Box.
1: Giulia, dove sei?
2: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Aia, quando c'è troppa scelta, tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
2: Spiritoso. Guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
1: Di già. Come hai fatto?
2: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
1: Ah, perfetto. Allora, con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.
3: Cida.
4: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
5: Dal mondo della scuola arriva una novità che riguarda oltre 1.200.000 dipendenti. È operativo il sistema per aderire alla nuova polizza sanitaria gratuita dedicata al personale della scuola e del Ministero dell'Istruzione e del Merito. La copertura, gestita da Unisalute insieme a Poste Assicura e Intesa San Paolo Protezione, offre un'assicurazione integrativa sulle spese sanitarie. Una nota del Ministero è stata inviata a dirigenti, docenti, educatori e personale, ATA, con tutte le indicazioni per completare l'adesione.
6: Sul fronte dei prezzi arriva una denuncia che riguarda milioni di automobilisti. Confimprenditori parla di una dinamica dei carburanti ormai fuori controllo e accusa il governo di rispondere a una crisi strutturale solo con proroghe, senza una strategia. L'associazione rilancia la proposta di un price cap immediato, 1,90 € al litro per la benzina e 1,95 per il diesel, con verifiche trasparenti sopra queste soglie per evitare margini ingiustificati e speculazioni. Secondo Confimprenditori, senza interventi concreti le imprese rischiano di perdere la capacità di programmare il futuro.
5: La viabilità della Bassa Valle torna al centro di un confronto operativo. Regione, sindaci e Protezione Civile hanno fatto il punto sui cantieri riaperti lungo la statale 26 e l'autostrada a 5 dopo la pausa estiva. Sava ha ripreso gli interventi a Chatillon, Arnade e nelle gallerie di Mongiovè, con traffico deviato sulla carreggiata nord. ANAS è tornata a lavorare nei tratti di One ed Eschalò. Per limitare i rallentamenti, è stata prevista la presenza di movieri nelle fasce di maggior afflusso. I lavori saranno sospesi a fine novembre e la situazione verrà monitorata con incontri periodici per intervenire rapidamente in caso di crisi.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
7: Officine Ubu presenta 2 sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

0: le 13 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Trump ha dato il via libera alla produzione in Ucraina di missili Patriot. Nella notte Mosca intanto ha attaccato Kiev, un ragazzo di 14 anni è rimasto ucciso. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa situata a circa 1500 km dal confine tra Ucraina e Russia e uno stabilimento di componenti elettronici. Gli Stati Uniti intanto hanno proposto un incontro tecnico trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia negli Emirati Arabi Uniti.
1: A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Leone XIV, arrivato questa mattina nella capitale francese, e si tratterrà oltre Alpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, Leone ha ribadito: siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante nel mondo.
2: L'allarme ieri notte a Torino per quello che si è rivelato poi un omicidio è scattato quando una donna ha chiamato il 112. Mio figlio ha fatto del male ad una persona, avrebbe detto al telefono al numero di emergenza. Arrivate in via Gulli, le forze dell'ordine hanno trovato un cadavere ridotto a pezzi e nascosto in alcuni grossi sacchi neri. La vittima non risulta residente nell'appartamento in cui è stato trovato cadavere. La polizia sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire quanto accaduto.
1: Due morti per un incendio, un uomo, una donna, la notte scorsa a Lucca nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di tre piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso l'accertamento da parte dei vigili del fuoco. Ci sono stati 13 feriti, tra cui dei bambini e un neonato. La più grave è una donna portata in codice rosso al Grandi Ustioni di Pisa. 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde.
2: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalla prossima tornata elettorale. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
1: Formula 1, Max Verstappen su Red Bull, il più veloce della terza e ultima sessione di prove libere a Baku in Azerbaijan. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Kimi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà a caccia alla pole position.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato alle Opere Pubbliche, Territorio e Ambiente, in collaborazione con Enval.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il materasso, anche se sembra pulito, è uno dei punti della casa dove polvere, umidità e residui si fermano più facilmente. Gli acari della polvere non si vedono ad occhio nudo, ma trovano nel letto un ambiente perfetto, caldo, morbido e usato ogni giorno. La buona notizia è che per tenerli sotto controllo non servono prodotti costosi né trattamenti complicati. Basta una routine semplice fatta con costanza per migliorare davvero la pulizia del materasso e rendere il letto più fresco. La routine low cost funziona meglio quando è praticata e veloce da ripetere, senza trasformarsi in un lavoro infinito. Se il materasso ha un'etichetta con istruzioni specifiche, vale sempre la pena leggerla prima. Alcuni materiali non amano troppa umidità e vanno trattati con ancora più attenzione. Il punto chiave è semplice: il materasso non va inzuppato. Umidità eccessiva e asciugatura lenta rischiano di peggiorare la situazione invece di migliorarla. Un altro dettaglio utile riguarda il momento giusto. Meglio pulire il materasso in una giornata asciutta con finestre aperte e tempo sufficiente per far arieggiare bene la stanza. Così tutta la routine risulta più efficace. Rimuovete lenzuola, federe, coprimaterasso, eventuale coperta o piumone. Aprite subito le finestre e lasciate il materasso scoperto almeno per un po'. Una buona abitudine è lavare spesso lenzuola e federe almeno una volta a settimana. Il coprimaterasso con regolarità seguendo le indicazioni del produttore, coperte e piumoni nei cambi di stagione o quando necessario. L'aspirapolvere però è il vero alleato di questa pulizia. Passatelo su tutta la superficie lentamente, insistendo su bordi, cuciture ed angoli dove la polvere tende a fermarsi di più. Non trascurate neppure la rete del letto e la testiera, si accumulano polvere. Dopo aver aspirato potete distribuire un velo leggero di bicarbonato sulla superficie del materasso. Aiutatevi con un colino per non esagerare, ne basta poco. Lasciatelo agire per almeno 30-60 minuti, se avete tempo, anche un po' di più. È infatti un rimedio low cost utile per assorbire parte degli odori e dare una sensazione di pulito più netta. Una volta terminato il tempo di posa, aspirate di nuovo con attenzione fino a rimuovere ogni residuo. Se notate piccoli aloni, usate un panno appena umido con un pochissimo sapone neutro, tamponando la zona senza strofinare con forza. Oppure create una cremina con bicarbonato ed acqua ossigenata. Distribuitene un velo sulla macchia e lasciate agire per un minimo di 30 minuti. Quindi passate l'aspirapolvere per rimuovere il tutto. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Parlare con una persona onesta e trasparente è come tornare a casa e trovare le lenzuola fresche e pulite.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Parte dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Mark Van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma questa sera in un girone che vede anche Turchia e Francia. Mancini punterà subito su Alessandro Romano in regia, l'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco nel 4-3-3 di base ci saranno Barella e Tonali. In attacco a sorpresa il Mancio potrebbe affidarsi alla doppia torre composta da Moise Kean e Pio Esposito. In Formula 1 Max Verstappen su Red Bull, risultato il più veloce anche nella terza e ultima sessione di libere a Baku. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà caccia alla pole position. Si ferma agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Sonego al Chengdu Open. Il piemontese parte meglio, conquista il primo set e per buona parte della sfida riesce a tenere l'americano Jenson Brubsky lontano dalla propria comfort zone, ma non trova la continuità necessaria per completare l'opera. Lo statunitense ribalta il match col punteggio di 5-7-7-5-6-2 al termine di una battaglia durata oltre 2 ore e mezza. Oggi parte l'Eurolega per Milano e Bologna, ma domani si alzerà il sipario sulla Serie A 2026-2027. Il campionato italiano di basket è pronto a cominciare. La prima palla 2 vede protagonista una delle squadre più attese di questo inizio di stagione, la neonata BC Roma, che farà il suo esordio sul campo di Treviso. Sempre domani ci saranno altri 2 anticipi. La Reyer Venezia si tuffa nella nuova Serie A con ambizioni importanti e con la volontà di arrivare ancora fino all'ultimo atto dei playoff, facendo il suo esordio in casa contro Cantù, attesa anche per la sfida tra Reggio Emilia e Trento. La Fisi ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Sofia Goggia, rientrata in Italia a metà mese dall'Argentina, dove aveva accusato malori durante la preparazione. La sciatrice ha concluso una serie di esami clinici approfonditi, i quali hanno riscontrato 2 differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione all'atleta. Goggia ha già iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la commissione medica Fisi. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: due persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite nel vasto incendio divampato ieri a San Vito, in provincia di Lucca. Il rogo è partito dal pian terreno di una palazzina di 3 piani, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime, marito e moglie, sono una donna di 73 anni e un uomo di 65 che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio.
2: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, la notte scorsa è stato trovato un cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno del bagno. Accanto ai resti, invece, sono stati trovati dei coltelli. A quanto si apprende, l'allarme è scattato intorno alle 23 con una chiamata al 112. Una donna sosteneva che il figlio avesse fatto male ad una persona. La polizia è arrivata sul posto, ha trovato il figlio con la madre e il ragazzo avrebbe indicato dove si trovava il corpo senza vita. Non nel loro appartamento, ma dall'altra parte della città. La polizia intanto sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire l'accaduto.
3: L'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto messaggio WhatsApp inviato da un truffatore spacciatosi per il numero uno di Intesa, Carlo Messina. La vicenda è riportata dal Corriere della Sera, un meccanismo altamente ingegnoso con tanto di intelligenza artificiale usata per simulare la voce di un avvocato che la vittima conosce bene. La truffa potrebbe essere stata ancora peggiore se Molesini e la Procura di Milano non avessero recuperato parte dei circa 95 milioni effettivamente usciti dalle casse dell'istituto.
2: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
3: Papa Leone XIV è stato accolto dal presidente francese Macron all'aeroporto di Orly per la sua visita pastorale di 4 giorni in Francia. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, il Papa ha ribadito il suo desiderio di pace. Siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo. Il pontefice si tratterrà oltre Alpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz.
2: Tennis: Jannik Sinner annuncia che non parteciperà neanche al torneo di Pechino. In un video su X saluta e si scusa con i fan cinesi, spiegando che sta cercando di fare il possibile per tornare in campo, ma che non è ancora pronto. La causa è un'infiammazione ai tendini del ginocchio destro e le terapie che sta quindi svolgendo al J Medical di Torino.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Francesca, dove sei?
1: Alla CIDAC, ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
0: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
1: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
0: L'altra mezza regione dov'è?
1: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
0: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più fuori.

0: Music Box.
1: Giulia, dove sei?
2: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
2: Spiritoso. Guarda che ho il carrello pieno e sto già uscendo.
1: Di già? Come hai fatto?
2: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
1: Ah, perfetto. Allora, con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.
3: CIDA. Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
4: Dal mondo produttivo arriva una sollecitazione diretta al governo. Confimprenditori denuncia lo stallo del confronto con le imprese e ribadisce la richiesta, avanzata da mesi, di aprire un tavolo tecnico dedicato e chiede uno spazio stabile di dialogo per portare esigenze e criticità del settore all'attenzione delle istituzioni, costruendo risposte che permettano alle aziende di programmare e crescere. Non servono scorciatoie, ma ascolto, afferma il presidente Stefano Ruvolo, sottolineando che chi produce e crea lavoro non può restare ancora in attesa.
5: La Regione punta con decisione sulla ricerca e sui giovani talenti. È stato approvato l'avviso che assegna voucher per nuove borse di ricerca rivolte a imprese e organismi attivi nelle aree della strategia di specializzazione intelligente. 1 milione di euro, a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus, per finanziare percorsi fino a 24 mesi e rafforzare competenze, innovazione e attrattività del territorio. La misura si affianca al bando Ricerca 2026, che ha raccolto 14 progetti e 3,5 milioni di investimenti. Sostenere la ricerca significa investire nel futuro della Valle d'Aosta, sottolinea l'assessore Berg.
4: Sul fronte del commercio arriva una misura pensata per sostenere la presenza dei servizi nei territori. La Giunta regionale ha approvato i criteri per i contributi 2026 destinati agli esercizi di vicinato e, per la prima volta, ai centri polifunzionali di servizio. Previsti aiuti fino a 15.000 euro per nuove aperture, 6.000 per il mantenimento dei negozi attivi e 24.000 euro per i centri polifunzionali riconosciuti dalla Regione. Le domande sono aperte fino al 9 ottobre, con modulistica disponibile sul sito istituzionale e invio esclusivamente via PEC.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole di Io sono Manuel.
4: E io sono Chiara.
3: Regolamenti da 40 pagine.
4: Ai, per la serata giochi.

0: Ora studiare manuali da 50 pagine e iniziare a giocare subito.
1: Sono pillole di AI.
2: Eccola là, la serata giochi da tavolo con gli amici. È una delle idee più belle del mondo, finché non si apre la scatola del gioco nuovo.
0: Mamma mia, la fine del divertimento. Tiri fuori un manuale di istruzioni alto così, scritto in caratteri corpo 4 con mille eccezioni, pedine e segnalini.
2: E c'è sempre la solita scena, eh? Cioè, uno viene eletto come lettore ufficiale, prova a spiegare le regole per tre quarti d'ora, mentre gli altri iniziano a vagare con lo sguardo o a guardare i reel sul telefono.
0: E puntualmente, alla prima mossa, parte la rissa cosmica perché nessuno ha capito chi deve pescare cosa o se quel traghetto verde può davvero attaccare di traverso.
2: Ma prima di rinfacciare le regole e rimettere la scatola nell'armadio per ripiegare poi sul solito risico,
0: l'intelligenza artificiale ci fa da arbitro ufficiale e da spiegatore istantaneo.
2: Allora, la prima mossa geniale si chiama chat PDF o i rulebot dedicati.
0: Scaricate o caricate il PDF del regolamento nell'applicazione e l'AI legge l'intero manuale in mezzo secondo al posto vostro.
2: La cosa bella è che se durante la partita c'è un dubbio su una carta strana o su un punteggio, non dovete sfogliare 20 pagine di carta.
0: Chiedete alla AI in voce o in chat cosa succede se Marco gioca la carta drago al secondo turno.
2: E l'AI vi risponde al volo citando l'articolo esatto, le istruzioni e spiegando la regola in parole semplicissime.
0: Niente più discussioni infinite o interpretazioni creative dell'avvocato del gruppo. La risposta è immediata e a prova di bomba.
2: E se volete comprare un gioco nuovo ma non sapete cosa scegliere per accontentare sia l'amico esperto che chi non gioca mai,
0: lì entra in campo il Board Game Geek AI Recommender.
2: Pensate che è un algoritmo allenato sul database di giochi da tavolo più grande del pianeta.
0: Inserite quanti siete al tavolo, quanto tempo avete prima di dover andare a dormire, l'età dei partecipanti e l'atmosfera che volete.
2: E lei vi sforna il titolo perfetto per la serata, che sia un cooperativo ad alta tensione, un party game veloce o un gioco di strategia senza tempi morti.
0: Eviterete così di comprare un mattone da 6 ore di gioco quando volevate solo fare due risate dopo cena.
2: Dai, allora Chiara, ricapitoliamo un po' il tutto.
0: Chat PDF o i rulesbot per avere un arbitro personale che spiega il regolamento al volo e Board Game Geek AI Recommender per trovare il gioco su misura per la compagnia.
2: Insomma, zero momenti noiosi con i manuali e ci si tuffa subito nel divertimento. Quindi buon divertimento, buon weekend a tutti, ciao!

0: Sono le 15 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, e proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al gruppo del Fronte Fascista Italiano, con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
1: Due persone sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite nel vasto incendio divampato ieri a San Vito in provincia di Lucca. Il drogo è partito dal pian terreno di una palazzina di tre piani, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi, in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime, marito e moglie, sono una donna di 73 anni e un uomo di 65, che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio.
2: Ieri mattina un bambino di 6 anni è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto in un istituto di Trepuzzi, nel Leccese. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe. È bastato un controllo nello zainetto per scoprire la presenza dell'arma bianca, un coltello da cucina di 13 centimetri. Allertata subito la dirigenza scolastica. Il bambino frequenta le elementari. A scuola sono arrivati i genitori del piccolo, i carabinieri, e sono stati attivati anche i servizi sociali.
1: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
2: Gli esteri: nel corso del terzo incontro dello Europe Gulf Forum svoltosi ieri, leader europei, paesi del Golfo e statunitensi hanno invitato i governi ad accelerare, mettendo a punto piani più concreti e operativi per evitare di compromettere la prosperità dell'Europa e di altre aree del mondo. In particolare è stata indicata come una questione cruciale la necessità di risolvere le persistenti criticità che interessano le rotte commerciali attraverso lo stretto di Hormuz. A sottolinearlo è stata anche la presidente del Consiglio Meloni, che è intervenuta in videocollegamento all'incontro. La nostra prosperità, ha ribadito la premier, dipende da una pace duratura, da commerci aperti, da collegamenti sicuri e da rotte condivise.
1: La Commissione Europea ha fissato a 2 euro per pacco l'importo della nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati da paesi extraeuropei, nell'ambito della più ampia riforma delle dogane. L'importo, secondo le attese, si applicherà dal 1 novembre ed è una misura distinta dal dazio forfettario di 3 euro sui piccoli pacchi in vigore dal 1 luglio, con l'abolizione delle esenzioni sotto i 150 euro.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

colloquio in questo venerdì. Si parte così. Buon pomeriggio, good afternoon, mondo di Top Italia Radio. Sono le 15:07 minuti di un venerdì è autunnale, sì, perché oggi è ufficialmente, sì, da due giorni ormai è da mercoledì che siamo entrati nella nuova stagione, ma oggi qui a Milano si respira quell'aria autunnale, quel grigiore. Stamattina c'era anche il sole, ma verso l'una sta cambiando, non lo so. Le previsioni non le ho ancora viste. 349-7225-831, questo è il numero da attivare, da salvare nella vostra rubrica. Avete un SOS, volete lanciare un trend, volete condividere la vostra giornata, volete fare tutto quello che potete fare, tutto quello che potete, utilizzando questo numero. Radio Vignanetto è l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante. Chiocciola Top Italia Radio e invece il nickname, ci trovate così sia su Instagram che su Facebook. Si parte con Tani Tempa.

tornati indietro all'anno d'oro per Instagram, il 2016, Tiny Tempa insieme a Wizkid con Mammasitta. E appena ho detto così, quindi nonostante la mia presentazione, ho detto oggi si respira l'aria autunnale, c'è il grigiore, improvvisamente è uscito il sole. Sapete, questo è un po' l'obiettivo di Break On, saremo insieme fino alle 18 come ogni giorno. Sono le 15:12 minuti di questo venerdì 25 settembre 2026. Io sono Chiara, vi tengo compagnia dal lunedì al venerdì con tutti gli sbalzi d'umore del caso, perché si sa, un po' il tempo influisce anche sul nostro umore, e infatti in questo momento, appena sentito umore, il tempo sta già cambiando. 349-7225-831, questo è il numero attraverso il quale potete condividere la vostra giornata, potete condividere il vostro umore, com'è, a quale stato si trova. Ora c'è Marrakesh, Gli Smandati.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

volete entrare nella community di Top Italia Radio, basta dire, quindi tramite un messaggio vocale a Ring Ring, ripeto il numero 349-7225-831, deve essere ben scandito, altrimenti non potete accedere. Ovviamente sto scherzando. 15:20, venerdì 25 settembre 2026. Ora dobbiamo affrontare un vero e proprio problema, quindi lancio un SOS, perché c'è stato un aumento, una vera e propria crisi per quanto riguarda il piatto tipico inglese. Sto parlando del fish and chips. In 5 anni il costo medio di questo piatto è passato da circa da 7 a 11,43 sterline, con una famiglia di 4 persone che per un pranzo, pensate, può arrivare a spendere quasi 50 pounds, tutta colpa del merluzzo, perché anche lui è passato da essere cheap ad essere troppo expensive a causa delle contingenze geopolitiche. Facciamo una magia.

questa è quella di Lady Gaga con Abracadabra, e dovremmo fare una vera e propria magia, perché il merluzzo è diventato quasi un lusso anche in Inghilterra a causa delle diverse contingenze geopolitiche che ruotano attorno alla pesca. Il prezzo di una cassa da 18 kg di pesce è passato da circa 160 sterline a 330 in 3 anni. Quindi a questo punto, piuttosto che prendere fish and chips, torniamo il fish e teniamo le chips. Intanto sono dappertutto in Inghilterra, te le mettono nel primo fino al dessert. 349 7225 831, vi faccio questa domanda: avete mai testato questo piatto inglese in Inghilterra? No, quindi non in Italia. E magari siete stati recentemente in Inghilterra, avete pagato il merluzzo troppo e poi siete usciti dal locale, avete detto la prossima volta compro solo le patatine. Ora c'è Sia con Chip.

0: Music Box.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni. In vinile.

0: insieme finché dura, questa canzone ci piace. Sono le 15:37 minuti, venerdì 25 settembre 2026. Ora cerchiamo di sconfiggere l'overtourism. Ne sa qualcosa? Ne sanno qualcosa gli abitanti delle Dolomiti? L'estate 2026 è stata invasa di turisti, soprattutto al nord, soprattutto sulle Alpi, e infatti è nata questa campagna che si chiama No Geotag e sui social piace tanto. Se infatti fate parte della community online di musica e cinema, avete già sentito parlare del termine gatekeeping. In ogni caso sappiate che indica il tentativo di proteggere un'opera o un artista che non si vuole comunque mostrare agli occhi degli altri. Da qui nasce così uno dei fenomeni per appunto No Geotag, un trucco che studiato dagli influencer che non vogliono far sapere dove si trovano i luoghi dei loro post.
1: Everybody gets high sometimes, you know.

direttamente dal 2016 in Major Lazer insieme a Justin Bieber con Cold Water. Un modo per combattere l'overtourism è stop alle geolocalizzazioni, quindi nasce questa campagna avente come hashtag No Geotag. Ha fallito in questa campagna il nostro amico Timothée Chalamet. Due settimane fa ha condiviso con la sua community, con i suoi followers, delle bellissime foto sulle Dolomiti, quindi in questo caso insieme al padre, quindi in questo caso lui non è ancora entrato all'interno della filosofia della campagna, ma ci sta. Del resto poi fa anche piacere, visto che vanta 21 milioni di follower, ci sta e sta facendo un po' di campagna, un po' di pubblicità alle Dolomiti, anche se nell'estate 2026 non aveva bisogno. Quindi gli influencer si devono impegnare, non devono condividere la loro posizione, quindi mettete tutti i post che volete, tutti carosello, ma senza geolocalizzazione. Questa è la filosofia.

0: Francesca, dove sei?
1: Alla CIDAC. Ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
0: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
1: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
0: L'altra mezza regione dov'è?
1: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
0: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia.
2: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.

0: The Chain Smokers insieme a Phoebe Bryan con All We Know. Tutto quello che noi sappiamo, tutto quello che noi conosciamo qui a Breakon. 15 e 49 minuti, quasi 50 per l'esattezza. Adesso, venerdì 25 settembre 2026, ora parliamo di Alfa. Muoviti e vai, diceva nella sua canzone portata sul palco di Sanremo dal titolo Vai, pensa al suo futuro. Ha svelato le date per il 2027 con ben 5 palazzetti pronti a cantare insieme a lui. Datemi un giorno per realizzare cos'è successo ieri, ma per rivederci invece non aspettiamo. Scrive così su Instagram. Queste sono le date: il 27 novembre 2027 sarà a Bari, il 2 dicembre 2027 a Firenze, il 4 dicembre a Napoli, il 6 dicembre a Roma, il 13 dicembre a Torino. Quindi queste sono le tappe del suo tour. Potete andare a comprare, acquistare i suoi biglietti se siete suoi fan. Ora si ritorna sul palco di Sanremo 2025. C'è Lucio Corsi con Volevo essere un duro.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga.

0: altro.
1: Sono altro che Chiara. Lucio Corsi con Volevo essere un duro. Adesso parliamo di San Giovanni. Dopo un periodo di stop, infatti, si è allontanato dai riflettori, è ritornato e proprio oggi esce il suo nuovo singolo dal titolo Ti ho cercata, tra parentesi, felicità. Spesso mi sono chiesto dove fosse la felicità e come raggiungerla. A volte ho anche sentito che stavo percorrendo la strada giusta, ma non era così. Ci è voluto molto per scoprire che non era dove credevo, ma che potevo sentirla dentro di me. Ora non ho più bisogno di cercarla né di seguirla quando se ne va, tanto so dove posso trovarla. Voglio ripartire da qui. Il brano contiene il sample di Felicità di Lucio Dalla. La sua musica mi è stata vicina a questa canzone, in particolare mi ha aiutato a comprendere e descrivere meglio le mie emozioni. Iniziare così è un modo per dirgli grazie. Questa è la caption che ha utilizzato sotto la copertina del singolo Ti ho cercata, felicità. Ora c'è Otzer con Nobody Soldiers.

0: get it on.
1: Let's get it on.
0: Let's get it on. Let's get it
2: on. Sono le 16 e 2 minuti.
3: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Gli esteri in primo piano, il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti, lo ha detto il premier del Canada Mark Carney in un'intervista al New York Times. A chi gli chiedeva se prendesse sul serio le minacce di Donald Trump di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano, Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense, senza però scendere nei dettagli.
4: Nel corso del terzo incontro dello Europe Gulf Forum svoltosi ieri, leader europei dei paesi del Golfo e statunitensi hanno invitato i governi a mettere a punto piani più concreti e operativi per evitare di compromettere la prosperità dell'Europa e di altre aree del mondo. In particolare è stata indicata come una questione cruciale la necessità di risolvere le persistenti criticità che interessano le rotte commerciali attraverso lo stretto di Hormuz. A sottolinearlo è stata anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che è intervenuta in videocollegamento all'incontro. La nostra prosperità, ha ribadito la premier, dipende da una pace duratura, da commerci aperti, da collegamenti sicuri e da rotte condivise.
5: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti e proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al gruppo del Fronte Fascista Italiano, con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
4: Sono stati arrestati i due gestori dell'attrazione che il 16 luglio ha provocato la morte di un 15enne a Spotorno, in provincia di Savona. La vittima stava giocando con un calciometro quando è rimasto folgorato. Entrambi i giostrai avrebbero cercato di occultare il proprio coinvolgimento con la vicenda, rendendo versioni non vere, modificando lo stato dei luoghi, rimuovendo il calo elettrico, occultando alcuni cavi e intervenendo con modifiche sull'impianto dell'attrazione di loro proprietà. Al momento l'ipotesi è accusatoria, e quindi quella di omicidio colposo e frode processuale.
5: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea. Il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo spiega che il passaggio al formato digitale punta ad evitare i problemi legati alla tessera fisica, come la necessità di richiederne una nuova in caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi disponibili per i timbri.
4: Lo sport con la Formula 1: George Russell si prende la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaigian. Il britannico della Mercedes rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Ajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è solo ottavo. Kimi Antonelli commette un errore che complica il suo weekend. Nelle curve finali del suo secondo tentativo lanciato, il leader del mondiale tocca il muro e ne paga le conseguenze. Pneumatico forato e sospensione rotta e ritiro dalle qualifiche. Antonelli riesce comunque a passare il Q1, ma scatterà dalla 16ª posizione. Il GP Azerbaigian andrà in scena domani alle 13.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

con Prima che apre la seconda ora di Break On. Sono le 16:09 minuti di questo venerdì 25 settembre 2026, il primo giorno d'autunno, anche se da calendario era due giorni fa. Poco ci importa, perché noi seguiamo il tempo e oggi è un po' così e così, un po' altalenante. 349-7225-831, questo numero attraverso il quale potete aggiornarmi su tutto quello che volete, su tutto quello che desiderate. Radio Video Network, l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante. Potete skippare tra quattro radio, potete selezionare la vostra radio preferita in base al vostro mood, in base alle vostre esigenze. www.topitaliaradio.it è il nostro sito, mentre @topitaliaradio è il nickname sia per Instagram che per Facebook, tramite i quali potete scoprire tutto il mondo, potete aggiornarvi, potete scrollare, potete commentare, potete interagire, e potrei andare avanti fino alle 18 così, ma c'è la musica a tenerci compagnia. Si torna indietro al 2016, DNC ci spediscono una torta dal

DDNC con Cake Buddy Ossan, e a breve qui a Breakon parleremo di un trend. Sapete, non c'è Breakon senza trend, e parliamo di uno scouting settimentale, perché i giovani l'hanno inventata di nuovo, hanno un'idea geniale, possiamo dire.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

direttamente dal 2017 la voce è quella di Francesco Renga con Nuova Luce, una nuova luce che non si vede oggi qui a Milano, ma cerchiamo di accenderla. Sono le 16 quasi 22 minuti, venerdì 25 settembre 2026, l'accendiamo con il trend, non c'è break on senza trend, davvero surreale, perché c'è un'abitudine nata

contattano bar e ristoranti prima di arrivare per chiedere: ci sono ragazzi, ragazze carine? Quindi siamo arrivati a questo punto, non è soltanto un problema nazionale ma è un problema mondiale. In pratica si tratta dello scouting sentimentale in tempo reale, vogliono delle certezze i giovani, contattano

esibizionista e una telefonata potrebbe essere così. Sì, nel locale X, al tavolo numero 15, stasera potrai trovare un esibizionista. Ecco, se fosse così, la conversazione della telefonata, scappate. Ecco, vi posso dare questo consiglio come ci ha appena

ai ristoranti per chiedere non informazioni sulla struttura, informazioni sul menù, sui prezzi, ma l'informazione riguarda più che altro il target, quindi se ci sono ragazzi in fascia tra i 20 e i 30 anni e soprattutto se sono carini. Poi vabbè, non è bello ciò che è bello ciò che piace. Adesso si aprono tantissime domande, si aprono tantissimi dibattiti, tantissime questioni. Come è possibile tutto questo? Questo veramente non lo so. 349 7225 831, approvate questo trend, voi avete già capito come la penso, è meglio volare in Havana.

0: Music Box.
1: Giulia, dove sei?
2: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Aia, quando c'è troppa scelta, tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
2: Spiritoso. Guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
1: Di già? Come hai fatto?
2: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
1: Ah, perfetto. Allora, con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.
0: Cida. Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: giovanissima Lola Young con Messi. Sono le 16:38 minuti, venerdì 25 settembre 2026. State ascoltando Break On e adesso parliamo di case in vendita. Ha deciso di mettere sul mercato la sua casa Taylor Mega, oltre 1.345.000 euro per 106 metri quadrati nel cuore di Brera, circa 12.689 euro al metro quadro. E questa la cifra veramente da capogiro per l'appartamento che Taylor Mega ha deciso di vendere, affidandosi ad una presentazione social di Gianluca Torre. Quindi va bene, il posto è bellissimo, Brera, nel cuore di Brera, però non c'è la descrizione. Sicuramente bisogna guardare il video che è disponibile sulla pagina ufficiale di Gianluca Torre, che poi è stata messa in collaborazione con Taylor Mega, e poi possiamo fare un tour di questa casa davvero magnifica. E bene, sono contenta per chi è il primo a farsi avanti con questa cifra. La ripeto, 1.345.000 euro. 349-7225-831, il primo sarà il campione, come ci canta Erma Meta.
1: Che strano giro i nostri destini, che bella giornata, che bello sentirsi leggeri.

passate di moda, ma cercheremo comunque di farle entrare ancora nella società di oggi, piuttosto che i vari slang internazionali. Rimanete lì perché parleremo di questo e di tanto altro. Ora c'è JP Cooper con She's On My Mind.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti. Apriamo con i motori e la Formula 1. George Russell si prende di forza la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaijan. 1:42.526, il tempo firmato dal britannico della Mercedes, che rifila oltre 8 decimi a Charles Leclerc, secondo, che mette la Ferrari in prima fila, precedendo di appena 1 millesimo la McLaren di Oscar Piastri, terzo. 6ª piazza per l'altra rossa di Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale, Kimi Antonelli, sarà costretto a scattare dalla 16ª casella dopo aver toccato il muro e danneggiato nel Q1 la sua Mercedes. Solo 8º Max Verstappen, dietro anche al compagno di squadra Ajar. 4º pochi giorni dopo l'ufficialità del rinnovo in Red Bull anche per la stagione 2027. È stato svelato, anche se in versione ancora provvisoria, il calendario della prossima stagione del Moto Mondiale. Il campionato 2027 si aprirà ancora in Thailandia nel weekend del 5-7 marzo e terminerà a Valencia il 26-28 novembre. Confermati i 22 round con 2 novità, il ritorno in Argentina, ma all'autodromo Oscar e Juan Galvez di Buenos Aires, e il debutto sul tracciato cittadino di Adelaide in Australia, al posto di Phillip Island. Esce dal giro l'Ungheria dopo 2 soli anni al Balaton Park. Ancora 2 tappe in Italia, al Mugello il 28-30 maggio e a Misano il 10-12 settembre. Il calcio a pochi mesi dalla disfatta di Zenit, l'Italia riparte da Roberto Mancini e dal Belgio di Mark Van Bommel in occasione della prima giornata dell'UEFA Nations League. L'obiettivo è partire con il piede giusto per iniziare a smaltire le scorie della mancata qualificazione al 3º mondiale consecutivo, nella speranza di aprire un nuovo ciclo anche grazie ai giovani talenti osservati e scelti dal CT. E prime scelte per la sfida di questa sera per Mancini: 23 convocati per il Belgio, 11 Italia e alcuni anche eccellenti. Inacio, Vergara, Zaniolo, Fagioli e Sebastiano Esposito tra gli esclusi. Fischio d'inizio stasera alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Il tennis: Jannik Sinner non tornerà nemmeno a Pechino. L'altoatesino sui social ha pubblicato un video annunciando il forfè dal torneo 500 che inizia mercoledì prossimo. Il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni ideali. Sono deluso per non poter difendere il titolo, ma non sono ancora pronto per competere, il messaggio del numero uno al mondo sui social. Sinner non disputa una partita ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev il 12 luglio. Ha saltato tutta la trasferta americana a causa di un'infiammazione ai tendini del ginocchio destro, sottoponendosi a lunghi cicli di terapie al J Medical di Torino. America's Cup, a Napoli è finalmente partito il programma di gara della seconda regata preliminare, prevista inizialmente 3 fleet race, la prima ritardata per più di un'ora a causa del poco vento. In palio i primi punti per qualificarsi alla finale di domenica, impegnati 2 equipaggi di Luna Rossa, il team senior e quello youth and women. E per ora è tutto, a più tardi.

funzionari, ma gli italiani hanno perso, non le utilizzano perché non siamo abituati. Avere un ghiribizzo significa avere un'idea improvvisa, un'idea un po' strana, quando magari siete lì, state lavorando, state facendo la vostra attività e improvvisamente vi passa per la testa un ghiribizzo. Oppure c'è un'altra parola molto bella, batte la pesca, al posto del solito boh, chi lo sa, lo vedremo, lo scopriremo solo vivendo, dobbiamo dire batte la pesca. Poi abbiamo un'altra parola, trasecolare, significa restare un po' sbalorditi, praticamente quello che succede davanti a certe notizie che sembrano inventate, come un po' il trend dei giovani che chiamano per chiedere: ci sono ragazzi carini?

abbiamo fatto un tuffo nell'oceano. Mike Perry insieme a Sean Martin, siamo tornati indietro al 2016 e noi stiamo facendo un tuffo all'interno dei vari vocabolari dizionari, perché stiamo recuperando un po' quelle parole che devono ritornare ad essere di moda. Per esempio, ghiribizzo, avere un'idea geniale, improvvisa, a volte anche un po' strana. Batte la pesca, significa boh, chi lo sa. Poi troviamo altre parole come trasecolare, essere un po' sbalorditi di fronte alla lettura di alcune notizie. Ogni giorno io mi sento un po' trasecolare. Poi troviamo mellifluo, invece suona poco sincero, però quando non vuoi dire che in realtà c'è qualcosa che non ti torna, in maniera magari tendi subito a dire sì, quella cosa non mi torna perché comunque è poco sincera, vogliamo dare un po' quel tocco di dolcezza che male non fa. Sono tante le parole che ogni giorno non vengono più utilizzate, ma si trovano all'interno di un dizionario. Se sapete una parola un po' vintage, 349 7225 831.

0: Sono le 17 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Un saluto dalla redazione.
2: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano anche a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
1: L'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto messaggio WhatsApp inviato da un truffatore spacciatosi per il numero uno di Intesa, Carlo Messina. Un meccanismo altamente ingegnoso con tanto di intelligenza artificiale usata per simulare la voce di un avvocato che la vittima conosce bene.
2: E il caso Fideuram riporta l'attenzione sulle truffe online. Secondo un'indagine condotta per Facile.it dall'istituto di ricerca EMAP Research, nell'ultimo anno sono stati oltre 1,8 milioni gli italiani vittime di truffa o di un tentativo di frode nell'ambito dei conti correnti, per un danno economico totale stimato in più di 1,1 miliardi di euro. Tra i canali più usati dai malfattori ci sono le false mail e gli SMS. In più di un caso su quattro la truffa è passata attraverso una chiamata telefonica, mentre nel 16% dei casi da un sito web contraffatto.
1: Gli esteri. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante i colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping, ha chiarito in modo franco che trova inaccettabile il sostegno di Pechino all'Iran.
2: Il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti, lo ha detto il premier del Canada Mark Carney in un'intervista alla New York Times, a chi gli chiedeva se prendesse sul serio le minacce di Trump di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano. Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense, senza però scendere nei dettagli.
1: Il calcio. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi 114 delle 115 accuse relative alla violazione dei regolamenti finanziari della Premier League. Le possibili sanzioni non sono ancora state stabilite, ma non si può escludere nessuna opzione, dalla retrocessione a una pesante penalizzazione o multa fino addirittura ad una possibile espulsione dalla Premier. Le accuse principali sono di aver gonfiato alcuni accordi di sponsorizzazione, non aver fornito informazioni finanziarie accurate e dettagli sui pagamenti a giocatori e allenatori, nonché di aver violato le norme del fair play finanziario dell'UEFA e le regole interne della Lega in materia di redditività e sostenibilità. Il club inglese ha sempre negato le accuse.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

Siamo come i tori a Pamplona, i giornalisti insieme a Fabri Fibra ci hanno riportato a Pamplona e noi ritorniamo qui in Italia. Sono le 17:09 minuti, venerdì 25 settembre 2026, terza ora di Break On. Siamo giunti all'ultima ora di questa settimana. 349-7225-831, questo è il numero attraverso il quale potete condividere tutto quello che volete, le vostre previsioni del weekend. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante. Potete selezionare la vostra radio preferita in base alle vostre esigenze, in base al vostro mood, e poi non dimenticatevi anche dei nostri contatti social, sempre super aggiornati e ricchi di novità. Chiocciola Top Italia Radio, ci trovate proprio con questo nickname, potete fare tutto quello che volete. Mi raccomando, mettete mi piace, ci seguite, ci commentate, siamo insieme anche sulle due piattaforme. Ora c'è Billie Jean.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Back with Khalifa con Ordinary Life, 17:21 minuti, state ascoltando Break On e adesso dobbiamo parlare del matrimonio di Damiano Davide e Dav Cameron. Cameron si sono sposati a Montalcino in provincia di Siena, una cerimonia molto intima. Entrambi erano vestiti di bianco, lui in doppio petto senza cravatta e con la camicia aperta, con sopra una stola in seta, e lei in una sorta di tailleur con una cintura alla vita, una camicina, un cravattino. Al loro arrivo Damiano è sceso dall'auto per aprire la porta alla sua futura moglie, che teneva in mano un mazzo di calle bianche. Un breve saluto poi al pubblico, potete pensare, il pubblico era felice più di loro. La coppia è entrata nel palazzo comunale, dove ad attenderli c'erano gli ospiti. All'uscita della coppia un boato e tanti applausi da parte del pubblico, follower, community, che hanno chiesto a gran voce un bacio davanti a tutti, e questo bacio è stato immortalato, fotografato ed è infinito su tutte le testate.

0: Music Box.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

2018, 30 Seconds to Mars con Dangerous Night. Ora qui a Bricon parliamo invece di una brutta caduta, un po' dangerous. Joe Jonas nelle ultime ore ha raccontato il suo incidente avvenuto a Portofino. È caduto tra due barche mentre cercava di passare tra uno yacht a un tender. A causa del mare troppo mosso è scivolato finendo nello spazio tra le due imbarcazioni. Subito lui ha detto che ha pensato ai suoi figli. Dopo essere riemerso ha evitato la poppa dello yacht per paura di motori e ha cercato di raggiungere la barca più piccola. Solo una volta al sicuro avrebbe realizzato davvero quanto è successo. Mi ha spaventato a morte per un po'. È stato il suo primo pensiero, ha chiesto aiuto subito, sono arrivati i soccorsi. Possiamo dire tutto bene quel che finisce bene, perché a distanza di 24 ore lo sta raccontando, però il panico c'è stato, è caduto, ora si deve riprendere e siamo vicini a te in questo momento, Joe Jonas. Ora ci sono Nice Killer, Comi, Ernia Bress con Good Girl.

canzone che ci piace tanto qui a Break On, Ercomi, Ernie Abrezzo, Night Skinny con Good Girl. E ancora siamo vicini a Joe Jonas dopo la sua caduta tra le due imbarcazioni avvenuta proprio in Italia, a Portofino. Ora ci sono i Backstreet Boys con Don't Go Breaking My Heart.

0: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
1: Francesca, dove sei?
2: Alla CIDAC, ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
1: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
2: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
1: E l'altra mezza regione dov'è?
2: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
1: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia. CIDAC,
3: buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

Zach Abel, Nile Rodgers con For Life. 17:50 minuti, ora parliamo di Taylor Swift e di Tom Cruise. Ne avevamo già parlato la scorsa settimana, perché a quanto pare lui ha detto sarebbe fantastico lavorare con lei su qualsiasi cosa, quindi forse potrebbe nascere un singolo, una collaborazione musicale, oppure Taylor Swift potrebbe partecipare all'interno di un suo progetto cinematografico, anche perché ricordiamo che in Hannah Montana The Movie lei canta una versione acustica della canzone Crazy, quindi lei è già apparsa in diversi film, anche in un altro film su San Valentino, quindi lei è brava a far tutto, sia a cantare, a ballare, a recitare, a creare un vero e proprio show. Staremo a vedere, si sono incontrati durante il match di football, in tribuna erano vicini insieme, sono stati paparazzati e di subito i fan hanno visto che c'era del feeling, come ci cantano Elodie e Tiziano Ferro. Noi attendiamo le prossime, cosa succederà, vedremo.

Ci cantano così Elodie e Tiziano Ferro. Ora andiamo a Roma perché durante il Festival del Cinema è stato presentato il manifesto di Lorenzo. Faccio riferimento a Lorenzo Giovanotti, l'incredibile avventura di Giovanotti. Questo è il titolo del documentario diretto da Dario Zonta e Carlo Zorratti, che verrà presentato in anteprima mondiale alla 21esima edizione della Festival del Cinema di Roma nella sezione Special Screening.

If you wanna dance, take my hand, take my hand. Purtroppo siamo giunti al termine di queste tre ore di Break On. Stay with my Smith, 17:57 minuti. Noi ci sentiamo lunedì, stesso posto, Top Italia Radio, stesse facce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara. Vi auguro di trascorrere una fantastica serata e a questo punto anche uno scoppiettante, brillante weekend all'insegna del relax per chi può e all'insegna di tanto divertimento. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye e a lunedì.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Economia in primo piano, mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti.
2: La cronaca: i carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
3: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, la notte scorsa è stato trovato un cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno di un bagno. Accanto ai resti invece sono stati trovati dei coltelli. A quanto si apprende, l'allarme è scattato intorno alle 23 con una chiamata al 112. Una donna sosteneva che il figlio avesse fatto male ad una persona. La polizia, arrivata sul posto, ha trovato il figlio con la madre e il ragazzo avrebbe indicato dove si trovava il corpo senza vita.
2: Due persone sono rimaste uccise e 5 ferite a seguito di attacchi con droni delle forze armate ucraine su due mercati nella parte della regione di Donetsk controllata dai russi. 4 invece le vittime a seguito di un attacco con droni russi ad un edificio per uffici a Kiev. Intanto il presidente ucraino Zelensky annuncia che Trump consentirà all'Ucraina di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot.
3: Papa Leone XIV è stato accolto dal presidente francese Macron e dalla premier Dame Brigitte sulla pista dopo l'arrivo del suo aereo all'aeroporto di Orly. Il pontefice ha sottolineato l'importanza del dialogo in una società sempre più multiculturale e ha lanciato un appello alle autorità francesi affinché di fronte ai tanti conflitti nel mondo possano rilanciare la via diplomatica in Europa. Leone ha inoltre mandato un monito sul fine vita e ha detto: non si può offrire una morte programmata.
2: Lo sport: con la Formula 1 George Russell si prende la pole a Baku, rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Hajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è solo ottavo, Kimi Antonelli commette un errore, nelle curve finali tocca il muro, uno pneumatico forato e la sospensione rotta, è il ritiro dalle qualifiche. Antonelli riesce comunque a passare il Q1 ma scatterà dalla 16ª posizione. Ascoltiamo i microfoni di Sky Sport.
4: Sono molto arrabbiato, è stato un errore abbastanza inutile subito, un errore che si poteva evitare molto facilmente, è un peccato finire la qualifica così subito. Vediamo cosa faremo con la Power Unit, in ogni caso domani cercheremo di recuperare più posizioni possibili. Credo che la vittoria sia molto difficile perché George sta andando forte, quindi cercheremo di fare del nostro meglio in ogni caso.
2: Il GP di Azerbaijan andrà in scena domani alle 13.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: 1 hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Iniziamo una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Buon venerdì a tutti, 25 di settembre, sono Manuel Giancale, praticamente l'ultimo weekend di settembre. Tra qualche istante andremo a scoprire innanzitutto tutto ciò che non si deve fare quando ci si lascia con la propria dolce metà, cioè storia finita, vabbè, e lui diventa il nostro genio di oggi. Poi andremo a scoprire che finalmente non avremo più problemi con le chiamate nel nostro cellulare, cioè nel senso che il cellulare ci aiuterà a non dover rispondere delle chiamate del cavolo, veramente. Ma cominciamo dalle piste ciclabili. Quante ce ne sono in giro per l'Italia? C'è la classifica delle migliori città in Italia. Tra poco tutto questo. Benvenuti.
4: One hour.
1: One hour.
4: Quell'ora che ti basta.

sono tantissime le persone che utilizzano la bicicletta nella propria città, certo, ovviamente se si può fare, perché se devi trasportare qualcosa di grande o qualcosa di pesante, o se devi fare veramente tanti chilometri o arrivi da fuori città per poter lavorare in città, forse diventa un po' difficile, ma evidentemente il numero di coloro che utilizzano la bicicletta in modo ancora più insistente, beh, fa sì che si aumentino anche le piste ciclabili. Poi ovviamente bisogna cercare di sperare che la pista ciclabile arrivi anche sotto casa per essere sicuri noi ciclisti, essere sicuri anche proprio già dall'uscita di casa. Si diffondono quindi sempre di più le piste ciclabili. C'è una classifica ovviamente delle migliori città a misura di bicicletta che è stata nuovamente aggiornata. Complessivamente in Italia ci sono 6.000 chilometri nei comuni capoluogo di pista ciclabile, di praticamente la strada dedicata soltanto che alle biciclette, e pare che in Reggio Emilia, Cosenza e Lodi, ecco, qui ci siano praticamente le piste ciclabili più lunghe, o comunque sarebbero queste le città dove ci sono più piste ciclabili. La migliore però città a misura di bicicletta, considerata anche la qualità proprio della pista ciclabile, oppure prendendo in considerazione la sicurezza, la continuità anche della pista ciclabile, perché poi a un certo punto si interrompono, vanno dall'altra parte, insomma un po' un casotto, beh, di certo c'è Reggio Emilia, rimane lì in alto nella classifica, e invece cambia nella parte un po' più sotto. Trento e Parma infatti hanno sostituito evidentemente Cosenza e Lodi, che sono quelle città con più pista ciclabile, ma le migliori sono invece a Trento e Parma. Reggio Emilia comunque rimane la città più a misura di bicicletta. One hour.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: 3, 2, 1.

0: resisto a lei, ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Abbiamo cominciato il nostro appuntamento di questo pre-weekend con le piste ciclabili. In Italia ce ne sono veramente tantissime. Reggio Emilia è la città che, diciamo, è più a misura di bicicletta. Non tutti però utilizzano la bici perché non ci sanno andare. Voi sapete andare in bici? 3, 2, 1 1 hour.

Tra poco nel nostro appuntamento scopriremo che cosa ha fatto una dolce metà, che ormai non è più una dolce metà, ma una metà che basta, metà, perché si sono lasciati e lui ha fatto una richiesta a lei. Come è andata a finire lo scopriremo tra poco. Lui comunque è il nostro genio di oggi. 3, 2, 1, 1.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Dal mondo della scuola arriva una novità che riguarda oltre 1.200.000 dipendenti. È operativo il sistema per aderire alla nuova polizza sanitaria gratuita dedicata al personale della scuola e del Ministero dell'Istruzione e del Merito. La copertura, gestita da Unisalute insieme a Poste Assicura e Intesa San Paolo Protezione, offre un'assicurazione integrativa sulle spese sanitarie. Una nota del Ministero è stata inviata a dirigenti, docenti, educatori e personale ATA con tutte le indicazioni per completare l'adesione.
2: Sul fronte dei prezzi arriva una denuncia che riguarda milioni di automobilisti. Confimprenditori parla di una dinamica dei carburanti ormai fuori controllo e accusa il governo di rispondere a una crisi strutturale solo con proroghe, senza una strategia. L'associazione rilancia la proposta di un price cap immediato, 1,90 € al litro per la benzina e 1,95 per il diesel, con verifiche trasparenti sopra queste soglie per evitare margini ingiustificati e speculazioni. Secondo Confimprenditori, senza interventi concreti le imprese rischiano di perdere la capacità di programmare il futuro.
1: La viabilità della Bassa Valle torna al centro di un confronto operativo. Regione, sindaci e Protezione Civile hanno fatto il punto sui cantieri riaperti lungo la statale 26 e l'autostrada a 5 dopo la pausa estiva. Sava ha ripreso gli interventi a Châtillon, Arnade e nelle gallerie di Mongiovè, con traffico deviato sulla carreggiata nord. ANAS è tornata a lavorare nei tratti di One ed Eschalò. Per limitare i rallentamenti, è stata prevista la presenza di movieri nelle fasce di maggior afflusso. I lavori saranno sospesi a fine novembre e la situazione verrà monitorata con incontri periodici per intervenire rapidamente in caso di crisi.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Il nostro genio di oggi ci porta in India. Insieme a lui andremo lì ad aspettare che arrivino dei soldi, perché lui li sta aspettando dalla sua ex, ormai ex, visto che si sono lasciati. E questi soldi dovrebbero essere il rimborso di tutti i regali che lui ha fatto a lei durante la loro relazione, che è durata per 5 anni. Un po' come nelle nostre relazioni, quando stiamo insieme a qualcuno facciamo dei regali e poi alla fine della relazione tutto venga ridato indietro, quindi non sono regali ma sono evidentemente prestiti. Ed è un po' come l'ha messa lui, cioè nel senso borse griffate, viaggi, anche istruzione universitaria, praticamente che pare abbia pagato l'università a lei, persino un'assicurazione sulla vita. Adesso lui ha chiesto tutto a un giudice di farsi rimborsare praticamente tutto. Si parla di un risarcimento di più di 300.000 euro. Ovviamente lei si è, insomma, è rimasta un attimo così. Per fortuna per lei, il giudice ha dato torto a lui, che ha chiesto il rimborso, perché non ci sono gli estremi per farsi ridare effettivamente tutto quanto. Cioè, un regalo è un regalo, ecco, quindi non pretendiamo dai nostri ex o dalle nostre ex appunto i regali indietro, o anzi un rimborso sui regali che abbiamo fatto. Ormai ce li siamo giocati, magari possiamo essere un pochino più braccine corte.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: Molti di noi ricevono delle telefonate che davvero ci rompono le scatole. Ma perché ci chiamano questi call center? Perché abbiamo tutte ste chiamate da numeri che non conosciamo? Ma tranquilli, finalmente arriva una soluzione. Tra poco la scopriamo.
1: One hour. One hour. Quell'ora che ti basta.
2: Giulia, dove sei?
3: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
2: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
3: Spiritoso, guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
2: Di già, come hai fatto?
3: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
2: Ah, perfetto. Allora, con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.
4: Cida, cida.
5: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
6: Super Trailers, il cinema alla radio.
7: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
8: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
7: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Super Trailers.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
10: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
6: Super Trailers.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: 3, 2, 2, 1, 1.

Finalmente al telefono non avremo più scocciature, non avremo più tutte quelle persone che ci chiamano e ci chiedono: vuoi comprare l'olio? Ah, sei stato scelto per... Insomma, pare che con un aggiornamento per tutti coloro che hanno Apple, e quindi praticamente l'iPhone, pare che con l'aggiornamento del sistema operativo anche in Italia possa arrivare il filtro scocciatori, che comunque spero ci sia praticamente su tutti i cellulari a questo punto. Filtro scocciatori sulle chiamate. In pratica risponde al posto nostro quando chiamano, per esempio, dei numeri che non conosciamo, quindi che non sono nella nostra rubrica, e chiede a questi numeri sconosciuti chi sono e perché stanno chiamando. E lo fa tutto prima ancora di squillare. Cioè, praticamente basta attivare un'opzione che si chiama proprio chiedi il motivo della chiamata, e non so esattamente se parte un messaggio, non riesco a concepire cosa ci sia dietro, cioè risponde qualcun altro per noi, per intenderci, risponde sicuramente il cellulare, però capisce se la chiamata è una rottura di scatole oppure se invece è una chiamata da passarci. Ci fa un po' da centralino, mettiamola in questo modo. Speriamo a questo punto però che non sbagli, per esempio, con le varie suocere, i suoceri in generale, perché sennò facciamo brutta figura, no? Cioè che il centralino dice: no, guardi, lei non ci interessa, grazie, e mette giù il telefono. 3, 2, 1 1 hour.

0: Siamo arrivati alla fine di One Hour, quell'ora che ti basta. Il nostro pre-weekend ovviamente continua, quindi potete benissimo rimanere qui sulla nostra radio, ma con One Hour l'appuntamento è per domani, per il nostro sabato. Ciao a tutti e grazie ancora. 3, 2, 1.
1: One Hour. Sono le 19 e 4 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano: i carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato oggi perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
3: Mesi di minacce e violenze contro l'ex moglie, poi il messaggio spiazzante lasciato sul pianerottolo di casa: il tempo è scaduto, vi uccido. Sono queste le parole che una donna di 37 anni ha trovato davanti la porta della sua abitazione a Napoli, dove vive con i suoi due figli minorenni. La scritta è stato l'ultimo tassello di una persecuzione durata mesi e conclusa ieri con l'arresto in flagranza differita di un uomo di 44 anni, che ora deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.
4: Economia mossa delle contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 per la benzina, circa 17 centesimi meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti.
3: Settimane decisive per i contribuenti che devono regolarizzare la propria posizione con gli enti locali per pendenze arretrate come multe stradali, IMU o tari non versate. Grazie all'avvio della fase operativa della rottamazione quinquies per una quota dei tributi locali, sarà possibile estinguere il debito senza l'applicazione di sanzioni aggiuntive. La misura sarà accessibile esclusivamente per i debiti contratti verso comuni, regioni, province, città metropolitane e unioni di comuni inseriti nella lista pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.
4: Politica estera: il ministro degli esteri iraniano Abbas Rahiki ha dichiarato che Teheran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Intanto il presidente americano Donald Trump, durante i colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping, ha chiarito in modo franco che trova inaccettabile il sostegno di Pechino all'Iran.
3: Calcio: la Supercoppa Italiana 2026 si giocherà il prossimo 22 dicembre a San Siro, con Inter e Lazio che si sfideranno in gara secca. I nerazzurri arrivano da campioni d'Italia e vincitori della Coppa Italia, mentre i biancocelesti sono stati i finalisti della Coppa Nazionale della scorsa stagione. Dopo 4 edizioni consecutive disputate all'estero e 3 anni con la formula della Final Four, la competizione torna quindi in Italia e al format tradizionale.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. È tutto pronto per il ritorno della nazionale. Dopo la cocente delusione di Bosnia e Italia e un mondiale visto dal divano, gli azzurri tornano protagonisti in Nations League. È tempo del Mancini bis. Fiducia all'ultimo CT ad aver alzato un trofeo sulla panchina tricolore. Era l'Europeo del 2021. Alle 20:45 Donnarumma e compagni sfideranno il Belgio all'Olimpico di Roma. Doppia torre offensiva per Mancini, Romano in regia e Cambiaghi. Certezze Donnarumma, Calafiori e Barella. Archiviata l'edizione Final Four vista negli ultimi 3 anni, la Supercoppa italiana torna in gara secca e soprattutto si giocherà in Italia dopo 4 edizioni consecutive in Arabia Saudita. La Lega Serie A ha infatti ufficializzato che la sfida tra Inter, campione d'Italia e vincitrice della Coppa Italia, e Lazio, finalista della Coppa Nazionale, si giocherà a San Siro il prossimo 22 dicembre. La Lega Serie A ha definito anche gli anticipi e i posticipi dalla 13ª alla 19ª giornata, la terza dell'anno solare 2027, oltre ad alcune variazioni orarie alla 12ª. I derby di Roma e Torino si giocheranno alle 12:30, mentre il big match Roma-Juventus andrà in scena sabato 19 dicembre alle 20:45. La Premier League, il Manchester City trema, il club inglese sarebbe stato riconosciuto colpevole di tutte, tranne una delle 115 accuse di irregolarità finanziaria, per cui aspetta un verdetto da oltre 2 anni. Secondo quanto anticipa la stampa britannica, non sarebbero state ancora decise sanzioni contro il club, che avrebbe deciso di presentare appello. Tutte le opzioni di sanzioni rimarrebbero ancora sul piatto, da una multa all'espulsione dalla Premier League. La Formula 1 Turbo George, disastro Kimi, Mercedes a due facce nelle qualifiche di Baku. Da una parte il sorriso ritrovato di Russell, che torna in pole dopo 6 GP con un tempo lampo, 1:42.526, irraggiungibile per il ferrarista Charles Leclerc, secondo e staccato di quasi 9 decimi. Dall'altra lo sguardo abbattuto di Antonelli, che parcheggia la sua Mercedes in anticipo rispetto al collega. Kimi fuori nel Q1 dopo aver toccato il muro in curva 1 nel corso del suo primo giro. Sospensione rotta, qualifica finita. Il leader del mondiale scatterà 16esimo. È stato un errore inutile il suo commento. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
1: Sono molto arrabbiato, un errore che si poteva evitare molto facilmente. È un peccato finire la qualifica così subito. Vediamo cosa faremo con la Power Unit. In ogni caso domani cercheremo di recuperare più posizioni possibili. Credo che la vittoria sia molto difficile perché Giorgio sta andando forte, quindi cercheremo di fare del nostro meglio in ogni caso.
0: Il podio lo completa Piastri, poi Hajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è ottavo, dietro di lui Sainz, a cui però viene inflitta una penalità di 5 posizioni perché non ha rallentato con la bandiera gialla. Si torna in pista domani alle 13 per il GP di Azerbaijan. America's Cup, esordio travagliato per la preliminare regatta di Napoli, iniziata con quasi 3 ore di ritardo a causa del poco vento. Dopo 2 gare sospese con le barche cadute dai foil, il terzo tentativo è stato quello giusto. Successo di Arc Team USA davanti a Luna Rossa Senior. La barca italiana ha dominato però la seconda regata e si è portata in testa alla classifica. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Per Trailers, il cinema alla radio.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Super Trailers.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, i carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Mesi di minacce e violenze contro l'ex moglie, poi il messaggio spiazzante lasciato sul pianerottolo di casa: il tempo è scaduto, vi uccido. Sono queste le parole che una donna di 37 anni ha trovato davanti alla porta della sua abitazione a Napoli, dove vive con i suoi due figli minorenni. La scritta è stata l'ultimo tassello di una persecuzione durata mesi e conclusa ieri con l'arresto in flagranza differita di un uomo di 44 anni, che ora deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Siamo all'economia. La mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti. Settimane decisive per i contribuenti che devono regolarizzare la propria posizione con gli enti locali per pendenze arretrate come multe stradali, IMU o TARI non versate. Grazie all'avvio della fase

operativa della rottamazione quinquies per una quota dei tributi locali, sarà possibile estinguere il debito senza l'applicazione di sanzioni aggiuntive. La misura sarà accessibile esclusivamente per i debiti contratti verso comuni, regioni, province, città metropolitane e unioni di comuni inseriti nella lista pubblicata dall'Agenzia delle Entrate. Il calcio in chiusura, la Supercoppa Italiana 2026 si giocherà il prossimo 22 dicembre a San Siro con Inter e Lazio che si sfideranno in gara secca. I nerazzurri arrivano da campioni d'Italia e vincitori della Coppa Italia, mentre i biancocelesti sono stati i finalisti della Coppa Nazionale della scorsa stagione. Dopo 4 edizioni consecutive disputate all'estero e 3 anni con la formula delle Final Four, la competizione torna quindi in Italia e al format tradizionale. E con questo è tutto, a più tardi.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile. Io di te non riuscirei mai a liberarmi. Tu di me non riesci a farlo.

0: sono le 22 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
0: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo in Lettonia. Incidente per i militari italiani durante un addestramento NATO nell'ambito della missione Forward Land Forces. Durante le esercitazioni a fuoco, un veicolo con quattro militari dell'esercito italiano appartenenti all'undicesimo reggimento bersaglieri è stato colpito da un'arma da fuoco non automatizzata installata su un altro veicolo militare italiano. I quattro, di cui uno in condizioni più serie, sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti in una struttura sanitaria di Riga, dove sono attualmente sottoposte alle cure e agli accertamenti necessari. Nessuno di loro risulta al momento in pericolo di vita. Sono state immediatamente avviate le verifiche per accertare le cause e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti. Gli operatori delle raffinerie sono stati convocati per l'8 ottobre dai ministri Urso e Pichetto Fratin. Gli autotrasportatori minacciano lo sciopero se non saranno convocati. Attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma sul divieto del burqa e del niqab. Nell'ultima versione si prevede che si possano indossare se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie. Non c'è più invece riferimento alle ragioni di sicurezza. Proteste in alcune scuole.

Le contro norme definite razziste. A Genova la Digos toglie lo striscione degli studenti difesi dalla sindaca Salis. La città la pensa come voi? Critici anche i sindacati e i presidi. Lanci dice: non servono leggi ma progetti reali. E siamo alla cronaca. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti. Ma proponevano anche tecniche per azioni e costruzione di ordigni. Maxi blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos. Le perquisizioni hanno interessato diverse città e 17 persone, tra cui 14 minori. Le accuse sono di propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Alcuni partecipavano al gruppo social chat del nuovo ordine europeo, altri al fronte fascista italiano, con post contro omosessuali, ebrei e persone di colore. La Commissione europea ha fissato a 2 euro per articolo l'importo della nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati da paesi extraeuropei, nell'ambito della più ampia riforma delle dogane. L'handling fee mira a sostenere i maggiori costi gestionali legati al diluvio di pacchi acquistati con l'e-commerce, in arrivo soprattutto dalla Cina. L'importo è pubblicato nell'atto delegato e, secondo le attese, si applicherà dal 1 novembre. È una misura distinta dal dazio forfettario di 3 euro sui piccoli pacchi in vigore dal 1 luglio, con l'abolizione delle esenzioni sotto i 150 euro. E con questo è tutto, a più tardi.

vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto, cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: to see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

0: con la gonna sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store.

0: Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura, mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno, apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti. Gli operatori delle raffinerie sono stati convocati per l'8 ottobre dai ministri Urso e Pichetto Fratin. Gli autotrasportatori minacciano lo sciopero se non saranno convocati. Attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma sul divieto del burka e del niqab. Nell'ultima versione si prevede che si possano indossare se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie. Non c'è più invece riferimento alle ragioni di sicurezza. Proteste in alcune scuole contro norme definite razziste. A Genova la Digos toglie lo striscione degli studenti difesi dalla sindaca Salis. La città la pensa come voi. Critici anche i sindacati e i presidi. L'ANCI dice: non servono leggi ma progetti reali. E siamo alla cronaca. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti. Ma proponevano anche tecniche per azioni e costruzione di ordigni. Maxi blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos. Le perquisizioni hanno interessato diverse città e 17 persone, tra cui 14 minori. Le accuse sono di propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Alcuni partecipavano al gruppo social chat del nuovo ordine europeo, altri al fronte fascista italiano, con post contro omosessuali, ebrei e persone di colore. Dall'estero, Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. Il ripensamento annunciato nell'ultimo incontro. Una decisione definitiva, avremo le licenze, ha garantito il presidente ucraino in un messaggio vocale ai giornalisti. Si lavora intanto a un trilaterale con Mosca negli Emirati, il Cremlino conferma. Ma i raid non si fermano. Sul fronte del Medio Oriente invece l'Iran propone agli USA una tregua di 7 giorni e la ripresa del dialogo sul nucleare. Subito fine di tutte le ostilità in cambio della riapertura di Hormuz è un accordo prima delle midterm, dice il ministro degli esteri Araghchi. E nel frattempo è anche l'ultimo giorno di Xi Jinping negli Stati Uniti. Nessuna svolta nel vertice con Trump. Lo sport in chiusura con il tennis. Sinner non ce la fa ancora e salta anche l'ATP 1000 di Pechino. L'annuncio ai fan del numero uno al mondo in un video sui social. Il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere. Mi dispiace, spero di vedervi presto in campo, dice. Il campione azzurro è fermo dall'11 luglio, il giorno del secondo trionfo a Wimbledon, a causa dell'infiammazione al ginocchio destro causata da una tendinopatia. Di recente era tornato ad allenarsi, ma il problema evidentemente non è stato ancora risolto. Archiviata la trasferta in Asia, agli ultimi impegni del l'anno potrebbero essere gli ATP 500 a Basilea o Vienna, il 1000 di Parigi e gli ATP Finals di Torino, oltre alle Finals di Coppa Davis 24-29 novembre a Bologna. E con questo è tutto, a più tardi.

0: mezzanotte e due minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

sto tremando, e che ci stiamo abituando, e che tra questa indifferenza ci sia anch'io.

è l'una e due minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: Music Box. Tap Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.